0: Daniela Cavanna.
1: Benvenuti alla Peschiera, grazie. Era da un po' che non ci vedevamo e allora abbiamo tutta l'intenzione di farvi ballare e divertire. La mia Angelita apre ufficialmente questa serata in vostra compagnia

0: per voi.
1: Grazie. Sono presentata con la mia carta d'identità, Angelita Ribelle, boh, adesso uno degli ultimi successi all'italiana, Rossetto e Caffè, e sono sicura che la cantate tutti insieme a me, ho fatto anche la rima.

cuore. Voglio farvi rallentare un pochettino, poi arriva anche il giro di liscio, ma questo terzinato devo cantarvelo adesso perché me l'hanno richiesto. Tua per sempre, le mie nuove canzoni.

Fantastico Marce, meritatissimi gli applausi, grande. Dopo la polca facciamo un'altra polca, no sto scherzando, manca lui alla presentazione, il maestro Marco Ponginebbi, questa ballad pura Adeline. Vi spezzo il giro e il tango ve lo tengo lì per...

grande maestro. Grazie di cuore. I grandi successi invece delle sale da ballo, questa rapsodia ve l'ho portata anche questa sera qui alla Peschiera. La cantata.

0: sentire. Grazie. L'applauso, Daniela.
1: E tutti i miei ragazzi. Grazie di cuore, vi porto a Venezia, lo faccio con i grandi classici del rondò veneziano. Aumentiamo un po' il ritmo così poi ci scateniamo tutti quanti insieme. Cerco di accontentare tutti, ma proprio tutti, ragazzi. Questo è tutto.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Parto con la baciata, questa è la mia Malì.

sudata che ci siamo fatti, bravi ballerini. Allora facciamo così, nella seconda parte torno a farvi scatenare ancora un po', ma adesso l'ho promesso, il ballo di coppia, poi arriva tutto, tango, valzer lento, ma ripartiamo con la dea dell'amore, la grandissima Afrodite, che vi chiama in pista a tempo di Sirta Cumbia. Arriva la fisarmonica di Danilo e tu tra

Valerini, grazie. Vi faccio prendere un pochettino di fiato. Arrivano i Modà. Quel sorriso in volto, una canzone che so che amate tanto, un moderatino, tranquillo, tranquillo, dai.

0: anche il suo, Daniela Cavanna, i Modà.
1: I grandi Modà, grazie! Gentilissimi, grazie di cuore, grazie, grazie. Il tango ve l'avevo promesso e adesso arriva lei, la regina di tutti i tanghi, comparsità. Danilo.

forte lo facciamo Danilo. Un vestito tango. Bravo Dani e bravi ballerini. Bravo Danilo. Valzer lento, arriva Marcello, uno dei suoi ultimi composimenti, composizioni, componimenti. Questo è troppo bello, ragazzi.

0: Fate l'applauso, ma fatelo bene. Marcello Grossi.
1: Grazie.
0: I miei ragazzi meravigliosi, Live Again, dai, tutta l'italiana, questa è la ballata e la cantate con

0: aplauso.
1: Gracias.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
1: Dall'Italia vi porto in America. A tempo di moderato, questi sono i grandi successi internazionali.

se io da piccolina ho iniziato ad imbracciare questo strumento meraviglioso che è la chitarra. Signori, erano gli Eagles e questa è la canzone maggiore, che ha avuto maggiore successo in assoluto nella storia del loro repertorio. Sicuramente nel vostro cuore noi ve la cantiamo alla nostra maniera. Hotel California.

0: tutto suo, ragazzi. Daniela Cavanna,
1: grazie.
2: E tu per la orchestra,
1: grazie di cuore. Passo la linea a loro perché vi faccio cambiare il passo ancora una volta con il Fox. Questo è il nostro Monello, il Fox Americano.

cuore. È arrivato un bigliettino, è scattata la mezzanotte e allora dobbiamo fare tanti auguri, ma io devo individuare dov'è questo Luigi che compie gli anni. Luigi, dove sei? Oh, cioè che ti stanno indicando, sei al buio, sei tu, alzati in

bisogno d'estate, l'atmosfera è stata magica grazie a lui, il maestro Marco Poncinelli. Che begli applausi stasera, bravo maestro. Vi portiamo in Colombia, dai, le nostre combie colombiane, acceleriamo un

0: fatto ondeggiare, brava. Com'è la cavanna, ragazzi? Come sta andando?
1: Oh, dite bene, perché altrimenti qua sono guai.
0: Di più, però, di più.
1: No, secondo me sono anche un po' stanchini, perché hanno ballato dall'inizio, non si sono fermati un attimo qua. C'hai dei ballerini mica da ridere.
0: Sono bravi, belli ed educati.
1: Ho visto, sorridenti, applaudono, cantano. Io meglio di così non potevo aspettarmi stasera,
0: quando,
1: grazie.
0: Perché loro quando arrivano alla Peschiera sanno che è famiglia qua, quindi comunque si trovano bene perché noi vi vogliamo bene, o no?
1: È verissimo, fate un applauso alla Peschiera.
0: Tanto lo sapete che è così, lo sapete.
1: Dimmi tutto.
0: Là sopra c'è tutto il vertice di Radio Liscio che ti sta guardando, attenzione.
1: Io Marco direi di Pugno. Fare un applauso anche a loro, che è tutta sera che lavorano, ragazzi. Grazie per aver trasmesso, per aver portato questa serata nelle case di tante persone, grazie di cuore.
0: Infatti voglio salutare tutti gli amici a casa, che adesso stiamo per lasciare la diretta, quindi salutiamo tutti gli amici di Prima Antenna che ci hanno guardato, ci hanno mandato tanti messaggini, grazie, grazie di cuore. Noi ci rivediamo il prossimo sabato, noi facciamo la finale di Sanremo qua al Teatro Ariston La Peschiera.
1: Wow, perfetto.
0: Con Pietro Galassi, quindi sabato prossimo arriva Pietro Galassi, ragazzi, quindi facciamo veramente un bel botto, un po' di casino. Clara e Marco, Marco Carnevali, sei lì, Clara? Vieni che dobbiamo fare un bel augurio, un bel saluto a Franca, che siamo ancora in diretta e ci guarderà, ci ascolterà sicuramente. Tanto vi ricordo appunto Matteo Tarantino che arriva, ciao. Matteo Tarantino arriva sabato 7 di marzo, la nostra finale della Festa della Donna. Sabato 7 arriva Matteo Tarantino e poi, come tanti hanno già prenotato, il 28 di marzo arriva la reunion Casa Dei, chiamiamola così, con Moreno Conficconi, Tassinari, Giannarelli, Mauro Ferrara arriva di nuovo qua alla Peschiera. Tanta roba. Vieni Clara che facciamo un bel saluto, Marco. Un secondo solo, poi ti lascio fare.
1: Vai tranquillo, è casa tua.
0: No. Allora, facciamo un bel saluto a Franca? Ok, fate voi. Vai Clara.
2: Ciao Franca. Guardo di là. So che mi stai guardando e facciamo tutti il tifo per te. Quanto prima ti vogliamo qui. Auguri.
1: Auguri Franca.
0: Grazie di cuore. Ciao Franca, ti vogliamo bene, ci vogliamo vedere molto presto. Bene, cara Cavanna, cosa fai adesso?
1: Allora, me l'hanno richiesta perché qualcuno è arrivato un po' tardino stasera. L'ho fatta proprio all'inizio, la mia Angelita, e mi hanno chiesto se potevo ricantarla. Poi ne ho delle altre di richieste a contentare, ma lo faccio nella seconda parte, dai.
0: Oh, Angelita.
1: Vedi, ormai è diventata...
0: Fa una roba così, no? Ciao Mario. Giusto. Allora ti lascio fare, poi se volete andiamo a mangiare un po' di pasta. Loro si fermano un quarto d'ora e poi... ripartiamo? Avete voglia?
3: Assolutamente sì.
0: Ci vediamo dopo. Ciao.
1: Non vediamo Angelita. Allora. Facciamo

cosa giovane, tutto lo staff della Peschiera ancora una volta. E io vi chiamo in pista con il coro di Giove, vi chiamo in pista con la mia Angelita, così accontento anche la richiesta di questa amica che è arrivata un po' in ritardo. A tempo di cumbia, quindi si continua a ballare e poi ci fermiamo e ci possiamo riposare un pochettino. Dai che si va!

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, rimonta l'anticiclone, la stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forti è sempre il caldo anomalo a farla da padrona. Giornata di martedì al nord con addensamenti sparsi sui settori di pianura, più soleggiato sulle Alpi, al centro avremo variabilità lungo l'Adriatico ma con sole sull'area tirrenica. Anche al sud avremo un po' di variabilità, qualche piovasco temporale più diffuso al pomeriggio, localmente anche intenso, più sole altrove, temperature in calo lungo l'Adriatico, il resto vedremo ancora temperature stazionarie e tutto. Maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno mondo di Radio Liscio, ben ritrovati sulle nostre frequenze, ben risintonizzati in questo martedì 22 settembre, due orette in compagnia di Energia Contagiosa con il sottoscritto, il vostro Alo e naturalmente il nostro Max Quarti in regia. Sono bello carico, bello pronto stamattina, giornata che ci porterà come sempre in giro per l'Italia a scoprire molti degli eventi che saranno protagonisti in questo weekend. Ma prima di tutto, questo martedì 22 settembre è anche la giornata mondiale del rinoceronte. È una specie che non so se ancora sia a rischio, comunque ha rischiato per tantissimo tempo di non esserci più, per fortuna protetta oggi e tutelata come deve essere. E poi è anche la giornata mondiale senza auto, quindi benvenga quelli che possono andare al lavoro in bicicletta, scelta giusta, o a piedi o coi mezzi, insomma laddove si riesce. Ma è anche, non capisco perché, la giornata degli hobbit. Avete presente Il Signore degli Anelli, no? Frodo e Bilbo Baggins che portano l'anello a Mordor, ecco, oggi è un pensiero dedicato anche agli hobbit. Vabbè, una giornata bella piena, la farciremo anche con tante notiziole curiose. Mettetevi comodi sul volume, benvenuti ad Energia Contagiosa, vi aspetto qua. Vai Max, musica, così ci scaldiamo.

0: E allora carissimi, rieccoci sintonizzati, cominciamo ufficialmente la puntata di oggi, ben ritrovati naturalmente sulle frequenze di Radio Liscio, due belle orette di energia contagiosa, come sempre, 331-335-6565 è il nostro numero di telefono per i vostri messaggini, li aspettiamo sempre golosamente, eccola, e comincerei con l'anteprima delle tappe di oggi, perché sapete che qua ci prepariamo per il weekend, sempre con grandissimo ottimismo, ma facciamo i planning come devono essere fatti, con anticipo. E allora, dopo aver cominciato ieri con alcune feste bellissime, oggi andiamo avanti. E il programma di oggi prevede la 21esima fiera del casoncello di Barbariga, che sta in provincia di Brescia, quindi cominciamo dalla Lombardia, andiamo a assaggiare i casoncelli tradizionali tipici. Poi ce ne andremo in Veneto alla 21esima festa dell'uva di Fonsasco, questa si tiene in provincia di Belluno, e poi alla festa del radicchio di Conche, che è una frazione di Codevigo, siamo in provincia di Padova, anche questa è una bella festa che hanno apparecchiato con il radicchio al centro, e concluderemo il nostro viaggio di oggi a Borgo Val di Taro, ce ne andiamo in Emilia Romagna in provincia di Parma, perché c'è la 51esima fiera del fungo di Borgo Taro, e anche questa è farcita da tantissime cose all'interno che vi racconterò, eccola. Quindi le tappe sono queste per la giornata di oggi, raggiungetele andando piano, mi raccomando, perché la multa è sempre dietro l'angolo. Ecco perché vi dico sta cosa, perché ho qui davanti sta notizia, è capitata negli Stati Uniti in New Jersey, no? Praticamente ormai non sapendo più cosa fare per beccare gli automobilisti, un poliziotto si è vestito da pianta per mimetizzarsi, no? Cioè, facendo così è riuscito a multare ben 74 guidatori di auto nel giro di 6 ore, quindi la mimetizzazione funziona. Sai che in Italia abbiamo sti autovelox farlocchi arancioni che non si capisce mai se c'è dentro qualcosa o meno, se ci deve essere un poliziotto lì a vigilare. Vabbè, sta di fatto che i radar compaiono un po' dappertutto, recentemente hanno anche messo sulla A4 Milano-Genova il tutor, quindi state attenti perché superare lì il limite è molto semplice, ma l'occhio del grande fratello osserva e la multa è sempre dietro l'angolo, sono capaci anche di mimetizzarsi adesso, state attenti, andate piano anche per la vostra sicurezza, invece alzate il volume, quello potete farlo tranquillamente. Via con la prossima canzone, a te Max, vi aspetto qua.
1: Questa è casa mia, è l'interno 3, c'è un cavalcavia e sarai da me, io ti aspetto qua, sole libertà.

Sono arrivati i primi messaggi al 331-335-6565. Allora un po' di saluti a Silvia che ci scrive da Pieve di Cento. Ciao Alessio, buongiorno a tutti, sono già in macchina per andare al lavoro. Oggi traffico bello pieno, ecco, perfetto. Evidentemente non sono l'unica ad aver voglia di tornare a casa già alle 8. Meno male che ci siete voi. Un saluto da Pieve di Cento, ma meno male che ci sei tu ad ascoltarci, Silvia. Un abbraccione, cerchiamo di tenerti più compagnia possibile anche nel traffico, e sa va san dir. Un saluto anche a Marco e ad Alessandria che ci scrivono da Dorgali in provincia di Nuoro, Sardegna, niente meno. Dice: buongiorno Radio Liscio, noi siamo ancora in ferie, beati voi, guardate che oggi è l'ultimo giorno d'estate, domani si entra ufficialmente in autunno, il 23 settembre, ultimi giorni qui in Sardegna prima del rientro, stamattina colazione tranquilla e voi di sottofondo, bene, godetevi questi giorni fino all'ultimo cari, che poi l'estate ci lascia, le prossime ferie saranno o invernali, quindi con snowboard e sulle spalle, o magari in lidi tropicali, chi lo sa, lo vedremo un giorno dopo l'altro. Vabbè, a proposito di un giorno dopo l'altro, c'è una fiera di cui vi devo parlare, la prima tappa della nostra puntata di oggi, che ci porta in Lombardia, esattamente in provincia di Brescia, in quel di Barbariga, dove si tiene la 21esima fiera del Casoncello di Barbariga, giusto appunto. E vabbè, allora questa proprio è una fiera, leggo, che ha il sapore della cucina delle nonne. No, protagonista è il casoncello, questa pasta ripiena che tra l'altro ha la denominazione di origine comunale Deco, protagonista di 4 giornate, tutti si stringono attorno al casoncello, va che bello. E durante la fiera il borgo si anima con tante cose, allora stand gastronomici, naturalmente questi non possono mancare, show cooking, laboratori per adulti e bambini, appuntamenti culturali che raccontano la storia di questa specialità. I casoncelli con ripieno di pane, grana padano, prezzemolo, carne e spezie vengono serviti nella loro versione classica con il burro fuso, la salvia e la pancetta croccante. Mi si apre già lo stomaco solo a sentirlo. E la cosa bella è che ci sono belle porzioni abbondanti, no? Con tutti anche i vini del territorio. E poi momenti di musica dal vivo, spettacoli folcloristici, ma su questo poi andiamo sul programma così vi do qualche dettaglio in più. Insomma, ce n'è un po' per tutti, ci sono anche tour guidati alla scoperta delle corti rurali del paese, hai capito? Non ci sono mai stato da queste parti, sarebbe carino farmi un giretto per capire un po' com'è la location. Allora vado un attimo al programma perché ce l'ho qua davanti agli occhi, c'è una bella locandina. Allora parto da giovedì, perché qua si comincia giovedì sera alle 19:30, aprono il bar Casoncelli e via, e alle 21 si balla presso l'area Coast to Coast. Venerdì invece tutto riparte alle 19:30, alle 20 c'è l'esibizione della scuola di ballo Dance La Leonessa di Berlingo, la manifestazione motociclistica Harley Davidson, quindi troverete un sacco di moto americane a sgasare da quelle parti, e alle 21 presso l'area del bar The Atomic Shakers, serata danzante con l'orchestra Domenico Cerri, quindi si balla da queste parti. Sabato sera alle 19:30 riaprono tutti gli stand del ristorante e si balla presso il DJ set di Radio Viva con Matteo Bensi. Ah, grande Matteo, grande, quindi sarà sicuramente un'altra bella serata. Domenica invece è come sempre il giorno clou, gli stand aprono intorno alle 10 del mattino, vengono consegnate le borse di studio da parte del comune di Barbariga, giochi in legno di una volta, alle 12 c'è il pranzo, vabbè, ci sono un po' di show durante il giorno, c'è il villaggio dei bambini, c'è la gara nazionale di morra, cioè organizzata dall'associazione La Compagnia della Morra, e poi la sera serata danzante con l'orchestra Lara Agostini. E mi piace molto questo programma perché ce n'è per tutti, si balla, ci si diverte, si danza, come piace a noi di Radio Liscio. Bene cari, vi aspettano, rivedremo questo evento verso la fine della puntata quando ricapitoleremo. Comunque la festa è cominciata.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un saluto da Domodossola, la nostra amica Elena. Ciao, provincia di Verbano Cusio-Ossola, quella zona lì molto bella che ogni volta che ci torno mi piace un sacco, la riscopro. Buongiorno Ale, buongiorno a te. Prima mattina fresca qui da noi, si sente proprio che siamo a fine settembre. Sono cambiate le temperature, ma io non ne potevo più di quel caldo, quindi non posso esserne che felice. Sono in macchina verso il lavoro e naturalmente vi ascolto. Un saluto da Domodossola. Ciao Elena, un bacione a te e anche alla famiglia Romano. Eccoli qua, ci scrivono da Marina di Ragusa, quindi qua passiamo proprio dal nord al sud-sud. Ciao Radio Liscio, ultimi giorni prima del rientro, vedi che c'è ancora qualcuno che è in vacanza, i settembrini che se la godono spendono pure un po' meno, i bambini si stanno godendo gli ultimi bagni e noi cerchiamo di non pensare a lunedì prossimo, vabbè dai, un abbraccio, vedrete che poi il rientro vi sarà lieve, non vi preoccupate, anche meno traffico, è un buon periodo settembre per le vacanze se il tempo tiene, ma evidentemente lì da quelle parti si sta ancora molto bene. Sentite, parliamo ancora un po' di vacanze, così ci teniamo un po' il tema, perché adesso stanno uscendo un po' tutti i numeri che sono stati raccolti in quest'estate, quindi è anche bello raccontarli, e viene fuori che è stata l'estate dei viaggi last minute. Si sono scelte tante località vicine, affacciate sul Mediterraneo, e quindi insomma vuoi anche un po' il casino che c'è in giro, nel senso viaggiare sempre un po' problematico di questi tempi. Sta di fatto che oltre all'Italia, la Grecia e la Spagna sono piaciute tantissimo. Barcellona è stata la città più opzionata, vabbè, d'altronde è una città metropolitana col mare, si sta bene. Poi c'è Alghero è cresciuta del 129%. I numeri sulla Sardegna sono elevatissimi quest'estate, però ho letto anche l'altro giorno della Confesercenti, Confcommercio, che insomma diciamo non si sono rispecchiati poi in quello che i turisti hanno speso, e qui avrei davvero molto da dire, perché se una terra è così bella da una parte, dall'altra però alcuni servizi, prezzi veramente cari, cioè bisogna un po' darsi una ridimensionata, secondo me, opinione mia personale. Comunque i numeri li dà questa piattaforma di viaggi e Dreams, la conoscete bene. Diciamo che si è viaggiato principalmente, cioè si è prenotato principalmente la settimana del 19 luglio, del 12 luglio, del 26 luglio, sono quelle che sono andate per la maggiore. Per quel che riguarda la classifica,

Classifica Mykonos decimo posto, la Grecia con Santorini, Parigi, poi c'è settima Palma di Maiorca, un po' tutte le Baleari in generale, poi in sesta posizione Palermo, molto bella perché offre anche tanti spunti artistici, non solo di mare, eccetera. Al quinto posto Ibiza, altra isola da, ovviamente, delle Baleari. In quarta posizione Catania, hai capito, nonostante tutto il casino che c'è stato ad agosto. E beh, d'altronde questi qua sono i dati di luglio, mica potevano sapere che poi c'era, sarebbe stata l'eruzione anche lì. Ma pensa che disagio per tutta sta gente che si è trovata bloccata, prezzi gonfiati, navette inesistenti. Ma come fai a non offrire un servizio in una regione come quella, veramente, della gente che ha preso di quelle tramvate, poverini. Vabbè, vi siamo vicini. Sul podio, terzo posto Olbia in Sardegna, spiagge bianchissime, bei centri storici, insomma Costa Smeralda, si sa che si sta bene, però come vi dicevo il discorso vale anche per quello. Seconda in classifica Tirana in Albania, perché in quella zona lì veramente salta fuori che c'è intanto un'architettura molto interessante, ma poi una vivace vita notturna, e poi ci sono le spiagge nei dintorni, quindi insomma è piaciuta molto anche per dei lanci vai e vieni. E poi, come dicevamo, al primo posto Barcellona, hai capito? Questa è un po' stata la classifica dei last minute, quando hai poco tempo ti affidi insomma ai grandi classici e qualche bella novità. Se qualcuna di voi questa è stata anche una vostra tappa, fatelo sapere. 331 335 6565. Adesso vi lascio alla musica, ma preparatevi perché tra poco si va in Veneto per due feste bellissime.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Welcome back on board, carissimi, ben ritrovati. Il viaggio qui ad Energia Contagiosa continua, pronti a scoprire quali altri meravigliosi eventi ha in serbo per noi questo primo weekend autunnale. Siete pronti? E beh, cambiano i gusti, cambiano i sapori e quindi anche i territori si danno da fare. Allora, andiamo in Veneto, come vi dicevo. Fonzaso, cominciamo da qua, provincia di Belluno. È 21esima festa dell'uva, eccola. A proposito di autunno. E allora, siamo in una zona situata nella provincia di Belluno, come vi dicevo, un appuntamento importante per gli amanti del vino e dei distillati di qualità. La manifestazione, pensate che nasce negli anni 30 ed è stata poi rilanciata negli anni 2000 dopo un periodo di interruzione. È un momento di festa che ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo della viticoltura bellunese, con particolare attenzione ai vini montani e ai vitigni autoctoni. Quindi potrete assaggiare, ovviamente, come sempre, le grandi eccellenze enologiche proposte insieme ai prodotti agroalimentari veneti, e si potrà curiosare tra numerosi banchi del mercatino artigianale a vostra disposizione. Il centro del paese poi ospita una sfilata di carri allegorici dedicati all'uva, bello, perché mi piace, perché fa festa, fa folklore, e vengono riaperti i vecchi cortili in cui sono rappresentati gli antichi mestieri. Vedi come si fanno bene le feste, no? Agricoltura, il mercatino, il prodotto tipico, la sfilata dei carri, è così che si riempiono le piazze. Bravi, perché c'è tanto entusiasmo poi naturalmente intorno a tutto questo, anche chi la manda avanti la tradizione, no? Perché poi bisogna farle le cose e c'è sempre un gran lavoro. Quindi, come vi dicevo, per tutto il weekend troverete cantine aperti, le grandi sfilate allegorici con il concorso Carro dell'Anno 2026, poi ci sono delle convention, si parla di viti, vigneti, ci sono spettacoli in piazza, escursioni guidate anche in questo caso tra le viti e i vigneti del territorio e varie degustazioni, con la grande giornata poi di domenica, che è quella dedicata alla grande sfilata dei carri allegorici, serata musicale e fuochi d'artificio. Quindi, cari, se vi va di darci dentro con questa festa dell'uva, siamo a Fonzaso, provincia di Belluno. Ma non ho finito con il Veneto, rimango da queste parti e me ne vado anche alla 32esima festa del radicchio di Conche. Questa è una frazione di Codevigo, provincia di Padova, ed è un bel evento anche questo, con al centro questo radicchio noto, no, per il suo gusto un po' amarognolo, ma la sua grande versatilità in cucina, proposto in numerose ricette tradizionali. Qua c'è un po' di tutto, dai primi ai contorni più tipici. Ci sono stand gastronomici che permettono di scoprire le varie preparazioni e c'è questa bella atmosfera conviviale di festa, di musica, incontro, eccetera eccetera. Bel programma, qui la cosa va avanti fino all'11 di ottobre, quindi pensate un po' quanto è lunga. Io vi dico di questo weekend: si apre con la serata di apertura venerdì sera con la Grog Cover Band, sabato sera apertura con stand gastronomico alle ore 19 e domenica c'è la festa dell'agricoltore, quindi anche qua tutta una bella giornata con la messa, con tutti i cortili aperti, eccetera eccetera. Bene, cari, anche questo è un evento assolutamente imperdibile se siete da quelle parti. Festa del radicchio di Conche, la festa del radicchio, gustatevela se passate di lì, mi raccomando.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Radio Liscio non vi abbandona mai, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con anche una radicatissima presenza televisiva in svariate regioni d'Italia, tra cui in primis naturalmente il Piemonte, al canale 14 su Prima Antenna, dove i nostri spettacoli del sabato sera fanno faville. Se volete farne parte anche voi con la vostra azienda, contattateci, mandateci un messaggio, potete farlo anche alla mia mail alessio@radioliscio.it e vi contattiamo per farvi scoprire quanto pubblico potete raggiungere in maniera molto mirata e quasi chirurgica. Entrate a far parte del nostro mondo, Radio Liscio, siamo in continua evoluzione, venite a trovarci.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione. Lo ha scandito il presidente Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. In migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto, scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
4: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
3: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
5: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
3: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora cari, ben ritrovati in onda, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti, tanti eventi già abbiamo raccontato nella nostra prima metà e altri ne arriveranno, ne arriva uno bellissimo. Giusto tra un pochino, ma prima qualche messaggio, ci scrive Paola da Fossano in provincia di Cuneo, ciao Ale, bambini accompagnati a scuola, finalmente un buon caffè con Radio Liscio, la mia compagnia fissa del mattino, buona giornata a tutti, ma buona giornata a te cara, ci fa un gran piacere sapere di essere dalle tue parti e ci scrive anche da Manfredonia, vedi qua come spaziamo da una parte all'altra, Giuseppe. Buongiorno Alessio, ti ascolto dal mio negozio, ho appena alzato la serranda, volevo mandarvi un saluto dalla Puglia e ringraziarvi perché ogni mattina mi fate compagnia mentre lavoro, un abbraccio, grazie caro. E intanto è anche un onore sapere di essere la colonna sonora del tuo negozio, prendete esempio da Giuseppe, basta dire Alexa accendi Radio Liscio, tanto ce l'avete tutti quanti e via che vi parte la festa, vedi i clienti come ballano quando cominciano le nostre canzoni. Grazie caro, un abbraccio a tutti quelli che ci scrivono e a tutti anche quelli che non riesco a leggere perché sono tanti i messaggi, un abbraccione a tutti quanti. A proposito di lavoro, parliamo un attimo di leadership del capo, perché c'è questa ricerca condotta da questa Good Hire che sottolinea come ormai per i lavoratori sia diventato fondamentale avere un responsabile empatico. 8 su 10 hanno dichiarato di essere disposti a licenziarsi nel caso in cui il proprio responsabile non dimostri capacità relazionali. Ragazzi, i tempi sono cambiati, anche il capo deve stare attento perché è un attimo che tac ti parte lo sputtanamento sui social, quindi anche i capi hanno capito che l'empatia deve far parte del gioco. Lo studio ha messo in luce molte note dolenti, per 6 dipendenti su 10 sono troppi pochi gli incontri con i capi, per altri invece il 62% c'è un eccesso di comunicazione digitali e bocciano le richieste di lavoro oltre l'orario stabilito con l'azienda. Le qualità più apprezzate dai lavoratori in un vero leader sono l'onestà e l'autenticità. Le risposte raccolte da questa indagine rivelano purtroppo anche che solo il 32% del campione intervistato è soddisfatto del suo responsabile, mentre sulle opportunità di crescita non si lamenta il 39% dei lavoratori, come per la chiarezza sulle retribuzioni, il 44% le ritiene soddisfacenti e il 44% è meno della metà. E vabbè cari, non è facile né essere dipendente né essere capo, perché poi sai, in questo mondo dove abbiamo tutti ragione, siamo tutti protagonisti, è difficile anche trovare quella linea sottile tra la ragione e il torto, diciamo così. Diciamo che però avere un ambiente, no, dove si lavora bene senza eccessi né da una parte né dall'altra sarebbe auspicabile come normalità, però evidentemente non è proprio così.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, rieccoci on air, pronti per l'ultima tappa di oggi. Una tappa molto gustosa che ci porta in Emilia Romagna, in provincia di Parma, esattamente in quel di Borgo Valditaro, per la 51esima edizione della Fiera del Fungo. Oh, che bello, quando senti fungo vuol dire che l'autunno è cominciato, ma d'altronde ragazzi domani si comincia, ci entriamo in pieno e da qui sarà anche il primo weekend d'autunno, quindi io me lo voglio gustare proprio bene perché poi i sapori autunnali sono tra i miei preferiti. E in quel di Valditaro c'hanno il fungo di Borgotaro IGP. E allora ci hanno costruito naturalmente una fiera intorno, il fungo è porcino, in queste zone infatti leggo a partire dal 1934 vengono indicate appunto come zone di raccolte di usi e consuetudini della provincia di Parma ove si produce il fungo di Borgotaro. Per fungo di Borgotaro, attenzione, nella tradizione del commercio locale si intendono quattro specie di porcino, così almeno ci facciamo anche dettagliati: il Boletus edulis, il Boletus aereus, il Boletus aestivalis e il Boletus pinophilus. Non ne so nulla, a me il porcino piace tutto e quindi vabbè la distinzione, però va bene, ok. Comunque è un prodotto che ha qualità organolettiche, olfattive e aromatiche considerate di qualità superiore. Nei boschi situati lungo la dorsale appenninica la raccolta di funghi è una consuetudine che si tramanda da secoli e quindi la sua fama è diventata molto importante soprattutto nelle zone qua nei dintorni e questa fiera ne è l'esempio. Una fiera che si arricchisce quest'anno della mostra del coltellino artigianale e dell'esposizione di antichi mestieri e motoseghe dell'epoca. Vedi quanto tutto è contadino, come i territori si raccontano. Allora, c'è tanto da dire, sono sul loro programma, a parte il fatto che è cominciata questa festa lo scorso weekend e siamo nell'ultimo weekend, quindi vado anche sul programma perché ci sono un sacco di cose da fare. Allora, per questo weekend aprono gli show cooking Tesoro dell'Appennino con la terza edizione del concorso Il Porcino in Cucina, di cui tra poco vi dico qualcosa, e poi musica itinerante, spettacolo pirotecnico in serata, DJ set, insomma c'è un po' di tutto. Per quel che riguarda la giornata di domenica, degustazioni dedicate al parmigiano reggiano di montagna, c'è il premio Scagliadoro seconda edizione, poi ci sono gli aceti balsamici da assaggiare e c'è il corpo bandistico Borgotarese, oddio è difficile, che vi aspetta per portarvi un po' di musica e deliziarvi. Per quanto riguarda questa cosa del fungo porcino in cucina, è molto interessante perché praticamente è un concorso culinario, no? Organizzato per chi ama sperimentare in cucina, è aperto sia ai professionisti della ristorazione che agli appassionati di cucina, che potranno mettersi proprio alla prova proponendo una ricetta originale per interpretare il porcino in modo innovativo esaltandone il gusto. Ovviamente sta cosa è stata promossa nei mesi precedenti, quindi adesso chi ha partecipato lo troverete lì proprio a proporre il proprio piatto. Come dicevo, ci saranno anche tanti vari show cooking in giro dedicati proprio al porcino, perché poi quando hai un'occasione come questa lo metti in mostra. Tante ricette che vi aspettano, come le cipolle ripiene ai funghi e parmigiano, funghi porcini fritti alla birra. C'è tutto un link dedicato alle ricette qua proposte per voi e poi ci sono anche delle escursioni nel territorio, insomma tutto per scoprire questa fantastica Borgo Valditaro, provincia di Parma, dove il fungo effettivamente ed evidentemente è una primizia. E allora se ve la parecchiano voi che fate? Io passerei.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un abbraccione alla nostra amica Cristina. Ciao Cristina, da Sesto Calende, provincia di Varese. La conosco molto bene quella zona, ci sono cresciuto in quelle zone, cara. Ciao Radio Liscio, sono ferma in coda da 10 minuti e non si muove niente. Ecco, quello è uno dei risvolti dei tempi moderni, ma almeno posso ascoltarvi. Se arrivo tardi in ufficio do la colpa al traffico, non alla radio. Brava, così si fa. Un saluto e un bacione. Ci scrivono anche Franco e Mirella, Cattolica, provincia di Rimini. Belli loro. Ci siamo concessi ancora qualche giorno di relax. A settembre è tutta un'altra cosa, finalmente un po' di tranquillità qui in Romagna. Radio Liscio accesa e passeggiata sul mare. Un saluto da Cattolica. Ciao cari Franco e Mirella, un abbraccione anche a voi. Qualcuno è ancora in vacanza, sono proprio gli ultimi scorci, ormai la maggior parte della gente è rientrata. Io però vi faccio viaggiare ancora un po' con la fantasia, perché ho questa notizia molto carina davanti e parla del treno come mezzo di trasporto ideale se vuoi fare dei viaggi adrenalinici, iconici, naturalistici in giro per il mondo, non tanto se devi fare la tratta Pavia-Milano, lasciamo perdere. Sta di fatto che ci sono alcuni percorsi che vengono segnalati come molto interessanti, quindi ve li butto lì per le prossime vacanze, un po' al volo. L'Alaska sicuramente piace tantissimo, è l'Alaska Railroad, un viaggio incredibile all'interno di zone naturalistiche meravigliose, Grand Canyon, corsi fluviali,

Terreno e il passo ore a Oberalf. Chi invece vuole un qualcosa di più glamour, le carrozze Art Deco del Venice Simplon Orient Express percorrono il leggendario tragitto di 6 giorni Parigi-Istanbul, reso ovviamente famoso da Agatha Christie. In Oriente, vabbè, l'Easter and Oriental Express, da Singapore alla Malesia, passando per Kuala Lumpur, e c'è anche in Australia il The Gun, che permette di ammirare da vicino l'incredibile offerta naturalistica del continente oceanico, da Adelaide fino al cuore rosso dell'Outbank. Ve l'ho detto che mi facevo viaggiare con la fantasia. Io sono sempre lì, ogni volta che torno poi il pensiero è a quando ripartirò e a dove andrò. E d'altronde siamo così, no? Siamo girovaghi, siamo un po' zingari. L'importante è avere sempre la colonna sonora giusta insieme a noi, tipo questa.

Max mi ticchetta sull'orologio, il che vuol dire che sono in ritardo. E che mi fa strano, perché sta giornata vuol dire che è andata proprio via veloce. Vabbè, vi ricordo, giornata del rinoceronte, del senza auto. Quindi bravi se siete andati senza macchina al lavoro, era il giorno giusto. E degli Hobbit, che vabbè, è la giornata mondiale degli Hobbit. Se vi piace Il Signore degli Anelli, vestitevi da Frodo e uscite così. Mentre noi siamo usciti e ci siamo fatti un bel giretto oggi, molto bello, abbiamo visto diverse tappe in giro per diverse regioni pronte per scatenarsi nel weekend, e abbiamo cominciato dalla fiera del Casoncello di Barbariga, provincia di Brescia. Il Casoncello, questa pasta ripiena, protagonista di questo evento molto bello, con un programma molto ricco anche musicale, quindi andatela a cercare su fieradelcasoncello.it per tutto il programma dettagliato, tanta musica, tanto ballo, tanto divertimento. Da lì ce ne siamo andati in Veneto, così riepiloghiamo proprio tutte le feste di oggi. 21esima festa dell'uva in quella di Fonsaso, provincia di Belluno, quindi l'uva, i vigneti, ma anche i distillati in questo caso tornano protagonisti in un bel contesto rurale in questa zona di Fonsaso, così come lo è la 32esima festa del radicchio di Conche. Del radicio, questa si tiene a Conca, appunto, frazione di Codevigo. Siamo in provincia di Padova, anche qua un bel programma per sollazzarvi, con al centro questo radicchio che ovviamente si può declinare in tante versioni all'assaggio, e poi tante belle giornate con festa dell'agricoltore, musica e molto molto altro. E per concludere ci siamo andati proprio poco fa alla 51esima fiera del fungo di Borgo Taro, questa a Borgo Varditaro in provincia di Parma, quindi siamo entrati anche in Emilia Romagna. Una bella festa molto gustosa con questo fungo al centro, e poi via tanti show cooking, masterclass, insomma, per parlare anche di territorio e per scoprirlo tra un fungo e l'altro. Hai capito? Bravi, bravi, vedi, questo primo weekend d'autunno inizia a prendere forma, e qua ogni giorno un evento, una festa perfetta per voi, ovunque voi siate. L'importante è rimanere sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, ve lo dico sempre.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, siamo giunti al termine della nostra puntata anche di oggi. Intanto grazie per tutti i messaggi che ci avete mandato al 331-335-6565. Salutiamo ufficialmente l'estate, domani equinozio d'autunno, siete pronti? Cambia un po' tutto, fuori le giacchette, fuori i primi maglioncini, nonostante si stia ancora molto molto bene in diverse zone d'Italia. Le ferie fondamentalmente finiscono un po' per tutti, questa è proprio l'ultima settimana, tantissimi siete già rientrati al lavoro, siete già impegolati nel traffico come il sottoscritto, ma fa niente, ci siamo sempre noi a tenervi compagnia con tutta la nostra musica e naturalmente tutte le nostre chiacchiere. Adesso tra l'altro cedo il mio microfono ai miei amici, colleghi che stanno per arrivare qui sulle frequenze di Radio Liscio, e l'appuntamento Sava Sandir è per domani alle 7 e alle 14 in compagnia del sottoscritto, il vostro Alo, e naturalmente del nostro Max Quarti in regia. Mi raccomando, keep in contact, state connessi anche con i nostri social network, perché Radio Liscio è in continua evoluzione, un mondo tutto da scoprire. Ci si vede qua domani, cari, con tutta la mia energia contagiosa. Baci!
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato, che ha ricordato: la scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca: gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono cedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo scolastico. Sono già iniziati i bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York. In primo piano il faccia a faccia tra Macron e Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La missione europea conta solo una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, lamenta l'alta rappresentante Callas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 i morti. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio, è iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: E buongiorno, anche oggi siamo pronti per un lungo viaggio di un'ora con i più grandi successi di sempre nel mondo della musica da ballo. Iniziamo con l'orchestra di Raul Casadei, che ci propone 2 brani, come da tradizione, Tira la rete e il medley che parte con La sala è vuota. Sono dei

Torniamo in Romagna con un medley di Alli Galli che parte con Stramilano fino ad arrivare alla polca Ciao Amici, a proporceli l'orchestra Grande Evento.

E dopo aver ballato con la polca, ci rilassiamo con la regina delle Beguin. Titti Bianchi ci propone Marinaio Ingannatore e La Bambola.

E questo è sempre Radio Liscio, questa sempre i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più grandi canzoni di sempre. Abbiamo ascoltato prima l'orchestra Grande Evento, torna Moreno il Biondo con un bis di brani, Ravenna Beach e Polka Show.

Era Polka Show proposto da Moreno il Biondo. È arrivato il momento di Franco Bastelli a proporci Canto di Primavera e Amante Vagabondo.

siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. Noi ci sentiamo domani, sempre qui su Radio Liscio. Ciao simpatici.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello Stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo Stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 morti, diversi feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la Premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri, Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice ad altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella, inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Ed è tutto, grazie. Grazie per l'ascolto.

giorno, tutto il giorno, ben sintonizzati amici, siamo felici e contenti di stare insieme in questo martedì 22 di settembre. Ieri era il 21, domani sarà il 23 e ci sarà anche il cambio della stagione. Siamo contenti di stare insieme con la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni generazionali che ci accompagnano oramai da secoli e secoli e secoli, e poi abbiamo ovviamente anche il momento in cui cantiamo insieme quando peschiamo la carta inerente alla canzone acustica. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia che ci guida con la massima prudenza, e poi tante saranno appunto le novità della settimana, dei programmi, delle iniziative, degli spettacoli, del weekend imperdibile e soprattutto anche della diretta. Grande successo con Roberto Tagliani questo sabato e siamo felici che siete rimasti incollati al televisore e soprattutto anche incollati alla più grande pista da ballo, alla Peschiera di Valdengo. 331-335-6565, la messaggistica, la vado a ricordare per coloro che ci seguono in radio, mentre coloro che sono in televisione collegati con appunto la TV trovano questo numero disponibile proprio in pancia al televisore con gli SMS o i messaggi WhatsApp. 331-335-6565. Iniziamo il viaggio con la carta inerente alla generazione X. Arriva un Sergio Caputo ed è un mambo italiano. Italiani mambo, perché gli italiani il mambo lo amano, anche quando giocano a tombola fanno mambo, terno, quaterna, cinquina, capito Marco? Mi ha guardato malissimo.

a ritmo ovviamente di mambo molto italiano, con un Sergio Caputo che propose questa canzone nel 1984, una canzone che unisce ritmi come lo swing, il jazz, con atmosfere latine e testi fortemente ironici e descrittivi. Il ritratto un po' generazionale racconta in modo grottesco, leggero e disincantato la vita urbana e i piccoli tic degli italiani negli anni 80, tra locali, amori estivi, noia quotidiana e cliché metropolitana. Allora, l'anno prima fece successo appunto con un Sabato Italiano. Allora ha tenuto il titolo, una parte del titolo, Italiani Mambo. E nell'84 qualche fatto che ci fa sorridere è l'impresa sportiva del campione italiano Francesco Moser, che frantumò il record dell'allora detenuto, che era, cioè non è, il record era detenuto, non il ciclista, che era Eddie Merckx. L'aspetto curioso che rimase così nel collettivo è che Francesco Moser si presentò con una bicicletta rivoluzionaria per l'epoca, perché era dotata di ruote lenticolari, quindi cioè, se anche il termine lenticolari sembra un termine che la ruota va lenta, in realtà va molto veloce, sarebbero le ruote piene, e aveva una tuta super aerodinamica che sembrava tipo uscito da un film, e tagliava il vento e andava veloce come un missile, come un razzo, e appunto vinse a Città del Messico proprio nel 1984. E molti all'ascolto lo ricorderanno, soprattutto le generazioni silenziose, le baby boomers e anche le X, che hanno vissuto quel periodo. Altra carta, altra canzone, arriva l'orchestra da ballo contemporanea di Lara Agostini con la canzone Folle Amore. Bisogna avere un po' di folle amore, perché se solo amore non va bene, ma se folle, assolutamente sì, per tutti i folli che sono con noi all'ascolto.

Agostini in questo 22 settembre 2026, dove appunto questa settimana, per quanto riguarda il ballo, ci sarà l'orchestra di Alex Biondi, protagonista alla Peschiera di Valdengo, con la possibilità di ballare in loco Valdengo in questa sala mastodontica che è niente proprio di meno che la seconda casa di Radio Liscio. E poi c'è la possibilità di seguire la diretta su Prima Antenna, quindi Piemonte, Liguria, lo streaming in tutto il mondo, e consiglio anche quello di seguire i profili social, visitare i siti, scaricare le applicazioni, perché davvero sono ricche di informazioni e si ha la possibilità di vivere intensamente le varie puntate, che, o meglio, i vari programmi che si susseguono nel palinsesto. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica e allora cantiamo, perché bisogna anche essere dei cantanti oltre che dei ballerini, perché ci sono canzoni, quando le orchestre vanno a ripescare i brani di successo, che mentre si balla si canta tutti allegramente in

No? Con anche la collaborazione di Riccardo Cocciante, brano che ci riporta al 1981 e siamo sempre appunto un po' nella generazione X come periodo. Altra carta, altra canzone, si procede nella direzione della generazione silenziosa, un tuffo nel passato con Tony Renis, Uno per tutte, tutti per uno, e forse con questa canzone è nato il detto uno per tutti per uno, uno per tutti, ed era ovviamente una frase dedicata agli sport di gruppo dove bisogna sacrificarsi l'un per l'altro, ma tutto è partito da lui, da Tony Renis. A te la linea.

0: Stesso posto, stesse sagre, canzone che ha spopolato quest'estate, dove tante orchestre l'hanno ovviamente eseguita come inno inaugurale di serata. Mentre Uno per tutte di Tony Renis, prima abbiamo giocato, ma in realtà entrando nei dettagli della canzone scopriamo che ha vinto il Festival di Sanremo del 63, ma soprattutto il testo racconta la confusione amorosa di un uomo che è attratto da diverse donne contemporaneamente. È quello il problema, il casino lì. Perché se fosse uno un po' per volta va bene, riesce a dedicare tempo ed energia, ma quando hai questa appunto contemporaneamente diventa un po' difficile. E in quell'anno, nel 63, ci fu la rivoluzione dei vini con il marchio DOC. Precisamente il 12 di luglio il governo italiano emanò il decreto del Presidente della Repubblica dove nacque ufficialmente la denominazione di origine controllata, la DOC. Poi c'è quella DOCG garantita per tutelare i vini italiani in merito alla qualità e legarli indissolubilmente al loro territorio d'origine. Poi c'è stato anche il DOP, sai Marco, che hanno anche messo il DOP, che sarebbe quella protetta. In realtà il DOP è quando tu compri il vino, non lo bevi subito, aspetti qualche tempo, lo bevi DOP. Allora, in onore a quello hanno messo il vino marchiato DOP se non lo bevi subito, quindi davvero una cosa importante. Ma andiamo a ricordarla che era il 63, sono passati un po' di annetti, quindi grazie alla nostra storia e alle generazioni che ci hanno preceduto, perché davvero tante cose che noi viviamo oggi il merito è di coloro che sono venuti prima. Non ti era piaciuta questa del DOP? Generazione Millennials, peschiamo un giovanotti e dedichiamo questa canzone a te che ci stai seguendo, a te che ci stai ascoltando, a te che costantemente gli scrivi, a te che costantemente ci pensi, a te che parli di noi. A te è il titolo della canzone di Lorenzo Giovanotti. Per te, non a te, per te. È per te.
1: Che sono verdi gli alberi e rose e fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio. È per te tutta questa città.

A giugno per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te i colori delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole, e per

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te una maglietta a righe, e per te la chiave dei

te, ma questa canzone era per te di Jovanotti, dedicata alla figlia, quindi l'amore genitoriale. Il testo appunto è una celebrazione della vita che nasce, del senso di meraviglia che prova il padre, ovviamente il senso che ne consegue. 22 settembre del 1994, 32 anni fa, uscì la serie fortunata di Friends, questi sei amici che condividevano uno stesso appartamento, tante storie, tanti sketch, battute, davvero momenti belli, con appunto la Jennifer Aniston che fu davvero la bellezza in persona, che tantissimi la seguirono, ed ebbe un grandissimo successo con tanti anni. La generazione millennials si ricorderà appunto questi momenti con Friends, che in italiano è Amici, perché se non eri amico non potevi vedere Friends. Già ai tempi iniziava un po' così, non c'era ancora in quell'anno i social, dove per poterti salutare dal vivo devi avere l'amicizia su Facebook, mentre qui se non seguivi Friends non ti facevano amico. Allora andiamo a collegarci ora con l'archeologia del liscio, vedo proprio il segnale che è pronto, un tuffo nel passato con Daniele Comba, la canzone La Galopera, che è un brano interpretato dai Fiati, la grande orchestra di Daniele Comba di qualche anno fa. Ci catapultiamo insieme all'archeologia del liscio.

Bravo Daniele Comba, grazie a questo contributo dell'Arcologi dell'Iscio abbiamo ballato la galopera, che è una danza tradizionale del Paraguay e prende proprio appunto il nome dal genere musicale della galopa, dove l'esibizione prevede che le ballerine danzano in cerchio muovendosi a tempo di musica e bilanciando in equilibrio sulla testa delle bottiglie o grandi vasi di terracotta. Provate, immaginiamoci di ballare con appunto degli oggetti in testa. L'equilibrio è fondamentale. Questo era appunto un approfondimento carino e simpatico da fare. Siamo curiosi e sappiamo che lo siete anche a voi all'ascolto. Se ci sono delle chicche che vorrete condividere, c'è sempre disponibile il 331-335-6565 per quanto riguarda gli sms o i messaggi WhatsApp. Poi salutiamo coloro che si sono sintonizzati in questo istante con noi, ricordandovi, anzi anticipandovi, che a seguire ci sarà il disco della settimana e poi il collegamento con Canzoni Senza Frontiere in compagnia di Ettore Andenna. Altra carta, canzone acustica, torniamo a cantare. Allora, chi si è appena collegato deve sgranchirsi le corde vocali e quelle consonanti con un brano, questa volta dei Profeti, coloro che anticipavano gli eventi.

perché quando l'amore è ricambiato tutto va bene, quando invece non è ricambiato diventa un po' un problemino. Altra carta, altra canzone, generazione baby boomers. Dai profeti passiamo ai ribelli, che proprio davvero, davvero non li potevi proprio contenere. E ci ascoltiamo la canzone Pugni chiusi, perduto. Per bella, questa è da ballare su una mattonella sola. Sentite che ritmo di questo terzinato.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Una bimba con il mare dentro tornerò, perché bisogna sempre mantenere vivi un po' il bambino che c'è in noi. Questa era Marianna Lanteri, che sarà, ve lo anticipo, il 26 di dicembre alla Peschiera di Valdengo. Poi, questo sabato, protagonista Alex Biondi in contemporanea Radio Liscio Prima Antenna, in diretta televisiva e anche in diretta in loco proprio a Valdengo. Ma soprattutto questa sera parte la trasmissione Orchestrando. Per gli amici ballerini, seguitela, perché davvero sarà una trasmissione interamente dedicata al ballo. Non diciamo nulla, ma sarà un appuntamento imperdibile. Anche noi ci metteremo davanti alla televisione, perché davvero sarà un qualcosa di bello da vivere insieme. Mentre ci colleghiamo a Pugni Chiusi e Ribelli, facciamo un salto nel passato al 1967, quando nacque questa canzone che davvero è davvero emotiva e soprattutto anche molto bravo Demetrio Stratos a cantarla nell'interpretazione. E in quell'anno, importante sapere che l'Italia, il primo di luglio del 67, introduce ufficialmente il sistema del K 5 cifre, quello che oggi noi utilizziamo. Per esempio, Valdengo è 13855 e ogni paese è identificato proprio con questa sigla, in maniera tale che vengono raccolte tutti i paesi e non ci sono poi casini nelle spedizioni, perché c'è il cap assegnato. Di conseguenza poi fu anche utile nell'inviare le cartoline, anche se sappiamo si sta un po' perdendo questa moda, ma era bello scriversi e poi sperare, si viveva in attesa, guarda che ti ho mandato la cartolina, non ti è ancora arrivata, e di conseguenza c'era questa unione fra le persone a distanza, anche se oggi lo sappiamo, la tecnologia ci ha portato ad essere molto più veloci con i dispositivi cellulari. Altra carta in arrivo, la generazione X con Riccardo Fogli, la canzone intitolata Mondo, e la dedichiamo a tutto il mondo che in questo momento è sintonizzato con noi, perché non soltanto in Italia ma tutti i pianeti. Poi c'è il pianeta che ci dice ma siete bellissimi, è il pianeta di Venere, perché venera un po' tutti, e questa ci è scappata. Riccardo, salvami tu, perché me ne sta venendo un'altra, ma è meglio di no. La tengo per me, la tengo per me. La prossima puntata mi gioco il jolly.

Fogli nel 1976, che racconta un po' l'esperienza di vita e la tramanda alle nuove generazioni. Siamo giunti al termine di questa puntata, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi. A seguire ascolteremo il disco della settimana con poi Ettore Andenne, Canzoni senza frontiere. Un saluto grande da parte del nostro Marco Sasso, detto il Cinghia. Ci rivediamo in televisione, ci risentiamo in radio domani alla solita ora per iniziare la giornata insieme, e domani sarà appunto il 23 di settembre. Abbiamo ancora tempo dell'ultima carta, che prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Abbiamo iniziato con Italiani Mambo e finiamo con uno Strambo Mambo e Maurizio Medeo. Lino Maurizio, un saluto grande a tutti, con tanto ritmo e felicità ed entusiasmo che è contagioso. A domani.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, è stato sepolto nel cimitero di Monza. Oltre ai familiari, presenti alle esequie delegazioni di varie squadre, Inter in primis, esponenti delle istituzioni non solo sportive e tanti ex calciatori. Il ricordo di Mazzola nelle parole di una bandiera nerazzurra, Beppe Bergomi.
4: Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro, ed è così. Quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici per una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
3: Tra volti noti e new entry, l'Italia lavora a Coverciano in vista del debutto in Nations League. Sulla strada del Roberto Mancini bis, anche il peso del discusso addio all'azzurro nell'estate 2023. Maurizio Pizzoferrato.
5: Non sappiamo se ci sia tutta questa voglia di nazionale nel calcio dopo tre flop mondiali consecutivi, ma ora vedremo maglie azzurre per ben quattro volte in 11 giorni. Inizia la Nations League e l'Italia del figlio il prodigo Roberto Mancini se la vedrà nell'ordine con Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia. Inizia un nuovo corso che mixa qualche senatore a numerosi giovani, ma non solo per apparire, assicura il CT nella prima conferenza in quel di Coverciano.
6: Sono qua per vincere, non sono qua per... non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile.
5: Di Marco e Cristante a casa, Roma Inter ha lasciato il segno, al loro posto Ruggeri e Ricci. Lo start è venerdì 25 all'Olimpico contro il Belgio. Come verrà accolto Mancini, l'ultimo CT capace di far vincere l'Italia, ma poi protagonista tre anni fa di un addio shock?
6: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita e forse poi le cose si tranquillizzeranno.
3: Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia, Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, mentre oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Oggi una cronometro a squadre mista e le due junior chiudono il programma delle prove contro il tempo, da domani le gare in linea. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ciao bella gente, brava, brava e bella gente. Benvenuti oggi a martedì 22 settembre 2006, il giorno prima dell'equinozio d'autunno, che si verificherà la prossima notte alle 2:05, tra le 2:04 e le 2:05. È il momento in cui il giorno e la notte sono lunghi uguali, 12 ore e 12 ore. Da domani il giorno comincia a diventare più corto e la notte più lunga. E praticamente è l'ingresso ufficiale nella stagione autunnale, l'evento astronomico, come lo chiamano quelli bravi che sanno le cose, e mentre per quello meteorologico, per quelli che fanno meteorologia, l'autunno è già cominciato il primo di settembre. No, per l'astronomia comincia la prossima notte alle 2:05, comincia l'autunno. Il tempo, la natura dice: ma chi se ne frega, ma voi le vostre stagioni, per cui resta con un tempo bello almeno fino al 3-4 di ottobre. Di certo c'è che da oggi la temperatura, quantomeno qui nel profondo nord-ovest, non supererà più i 25 gradi e di notte non supererà più i 15 gradi. Quindi vivremo in una sorta di nirvana, di paradiso terrestre di temperatura gradevole, con la quale potremmo vivere tutto l'anno effettivamente, perché possiamo andare in giro ancora con la maglietta a maniche corte, ma non si hanno più quelle sensazioni di sudorazione, di caldo, di afa, di oppressione che abbiamo avuto per quasi 4 mesi quest'estate. Possiamo dirlo quest'estate, perché fra poche ore l'estate se ne va. Allora, oggi 22 di settembre, martedì, è il 265esimo giorno dell'anno. Ne mancano 100 precisi alla fine dell'anno ed è San Maurizio ed è la giornata mondiale dedicata al senza auto. Ciao Cinghia, lui difatti va senza auto, lui va con la moto. No, nella giornata mondiale senza auto si intende senza quattro, ma anche senza le due ruote. Oggi si dovrebbe fare un sacrificio per rispetto a tutto quello che dicono che l'auto l'ambiente climatico e il mio balbettio era tutte le varie critiche, il cambiamento climatico, poi finisce sempre con climatico, e quindi pare che un giorno senza auto come migliori la vita del mondo. Non è vero, la migliorerà la vita nel mondo, perché la gente non andrà più, se andrà effettivamente senza auto, se continuerà ad aumentare il prezzo dei carburanti, perché francamente ormai che il limite che c'è sulla carta di credito non permetta neanche più di fare il pieno, è la dice lunga sulla situazione. Non solo, ma nessuno dice o velatamente ne parlano quali sono i danni per l'economia. Dove prima di Natale dove andremo a finire con i prezzi? Questa sarà un'inflazione pesante, pesantissima, che si scarica sempre poi su chi? Sull'utente finale. Primo disco di oggi, Anna Maria Allegretti, Se tu mi guardi così capisco tante cose.

Lo so cantare, la so suonare anch'io questa qui, questa Se tu mi guardi così, dell'Anna Maria Allegretti. Oh, 331-335-6565, il numero di telefono che vi mette in rapporto in diretta tramite WhatsApp. Buongiorno Ettore Cinghia, mi fareste ascoltare Edoardo De Crescenzo con Mani? Grazie Max di Ozzano, in provincia di Bologna. Allora Max, io adesso ti comparo a quei cagnolini che entrano, vanno in un posto e vogliono marcare il territorio facendo pipì dappertutto, e che è il metodo che adoperano i cagnolini per marcare il territorio. E tu, quando mi entri, che vuoi essere il primo ad entrare in trasmissione chiedendo la canzone, mi ricordi, vuoi marcare il territorio, dire ci sono, vi ascolto e vi chiedo la canzone di oggi, una al giorno, che a me, dice lui, toglie il medico di turno. E oggi sei con Edoardo De Crescenzo con Mani. Non so se oggi ti abbiamo soddisfatto con quella che avevi chiesto ieri, perché il Supremo, anche lui, è uno con un suo caratterino, il mio programmatore. Se trova che stai chiedendo troppo, lui per un po' ti ignora, fingendo distrazione. Ciao Ettore, buona giornata da Gian Piero e Giovanna di Villafranca. Per favore, puoi farci ascoltare L'ora dell'amore dei Camaleonti? Grazie, ciao, faremo del nostro meglio. Cinghia, ti trovo un po' sbalordito stamattina. Ho adoperato il termine sbalordito perché è molto radiofonico, ce n'è uno che renderebbe meglio. In questo momento, per esempio, ha la faccia fissa su un altro monitor, perché lui ne ha sei di davanti, per cui ogni tanto lo vedo che, mentre mi guarda abitualmente per le altre cose, poi improvvisamente diventa e resta lì così fisso per 10 minuti a farsi i cavoli suoi. Primo vintage di oggi, la stupenda 10 ragazze del 1969 di Lucio Battisti, che doveva essere la facciata A di quel 45 giri, ma poi Renzo Arbore si innamorò di Acqua Azzurra Acqua Chiara, perché doveva scegliere con quale canzone Battisti doveva partecipare alla sua trasmissione speciale per voi, e disse: ma che bella Acqua Azzurra Acqua Chiara, no assolutamente fate questa facciata A e 10 ragazze facciata B. E fu così che Lucio Battisti 10 ragazze la fece diventare la facciata B, la storia di un uomo che perde una donna e dice: ne ho provate altre 10, ma non valgono te, torniamo assieme, pace fatta, figli maschi. 10 ragazze, Lucio Battisti. Ho visto un uomo.

Marco il clan, una come te. Ciao a tutte le amiche e a tutti gli amici che ci stanno seguendo anche su Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 sempre del digitale terrestre in Liguria, e alle amiche e agli amici del network Teleantenna, che copre Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno e anche altre regioni, ma prevalentemente quelle che vi ho citato. Allora, una come te di Marco e i clan. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Tanti saluti da Ennio di Savona. Ciao Ennio. E poi ciao Ettore Cinghia. Emily a scuola, non mi ricordo più quanti anni hai, Emily. Ma come sempre mando un bacio a tutti, anche a Isabella di Roma. Oggi ad ascoltarti c'è mio figlio Mattia. Ciao Mattia, mi piace perché Graziella Verniasco praticamente obbliga tutta la famiglia a seguire Canzoni Senza Frontiere. Grazie, grazie, se mi si permette il gioco di parole. Ricchi e poveri, eccoli qua. Ce li aveva chiesti Isabella Sagermano di Roma, che è di Roma, del segno dei pesci, ce lo scrive sempre. Una canzone del 1981 scritta dal Lenzo Ghinazzi, in arte Pupo, per i ricchi e poveri, e parteciparono al Festival di Sanremo nel 1981, quello dove ci fu la grande lite che ridusse i ricchi e poveri da 4 a 3, perché la Marina Occhiena venne cacciata dagli altri perché aveva fatto la furba con il partner della sua collega di canto, e non vado oltre. Sarà perché ti amo. I ricchi e poveri.

Ricchi e poveri, sarà perché ti amo per Isabella Sangermano. Fa quasi rima. 11:24. Allora, intanto, che si dice Aznavour, Mario di San Maurizio Canavese? O è una richiesta molto contratta di una canzone dal titolo Che si dice, cantata da Charles Aznavour, Mario di San Maurizio Canavese, o non capisco il tuo messaggio? Capisco quello dopo. Buongiorno Ettore Marco, anche noi presenti come ogni giorno a sentire la tua bellissima trasmissione. Un saluto Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Ciao Flavia e nonna Rina. Allora, sì, oggi mi piace molto la scaletta come partita. Adesso c'è il grande amore occulto del nostro programmatore. Lui se la sogna di notte e di giorno, poi appena comincia a preparare la scaletta, la mette in scaletta. Vedo che anche il Cinghia fa segno così di sì con la testa. La Veronica Cuneo con Valle

0: Era la Veronica Cuneo con Valle Santa. A me è piaciuta l'evoluzione della Veronica Cuneo, perché quando era un po' più grassottella aveva tutti questi vestiti lunghi fino alle caviglie, poi si è messa a dieta e qui eravamo già nella versione in cui cominciava a piacersi, per cui la gonna era arrivata al ginocchio. Adesso che è bella tirata, va di minigonna alla grande. Questa è l'evoluzione della donna che non si piace, poi si piace abbastanza, poi si piace molto e quindi comincia a mostrare le grazie, come è giusto che sia. Un saluto a Radio Liscio dai muratori della Valle d'Aosta. Roberto e Stefano, ci fate sempre compagnia. Viva i muratori italiani che hanno costruito mezzo mondo, quantomeno mezzo mondo occidentale, perché non ci sarebbe la Costa Azzurra senza i muratori italiani, non ci sarebbero molte costruzioni in America senza i muratori italiani. Viva i muratori italiani! Grazie Roberto e Stefano. E poi mi riscrive la Graziella da Verniasco. La mia Emily ha 8 anni e dice che sa già leggere e scrivere perché deve andare a scuola. Beh, alla nostra epoca Graziella a 8 anni in terza elementare facevamo quasi le versioni di latino. C'è anche l'altra nipote Michelle che ne ha 17, lavora come pettinatrice ma ha convinto il suo capo ad ascoltarti, è cosa buona e giusta. Brava Michelle, grazie. E allora io vi faccio ascoltare questa dedicata più che altro ad Emily, quindi a tutti i bambini che ascoltano, perché è una canzone che è un gioco di parole proprio per bambini. Veo veo di Matteo Tarantino, diventa un ritornello che possono cantare tutti. Veo veo
1: veo veo, si riparte.

0: il finale, ciao ciao ciao ragazzi, che meraviglia questa sera, bravissimi, bravi ragazzi.
1: Ciao ciao ciao, io ci vincevo le gare di ciao ciao ciao 64 anni fa. Allora, era Veo Veo del Matteo Tarantino, siamo perfino in anticipo. Allora, no, ma fanno impazzire queste cantanti da palcoscenico, da grandi orchestre, che devono mantenere la gamba da minigonna più o meno estesa. Non è facile, guardate che è un lavoro anche quello. Allora, qui devo fare i complimenti al mio programmatore, perché è andato a beccare una canzone del povero Gianni Meccia, povero dico perché è morto nel 2024, ma all'epoca, negli anni 60, sfondava il mondo con canzoni che sono entrate nella storia della musica leggera italiana. Ma questa, I segreti li tengono gli angeli, proprio non me la ricordavo. Poi sono andato a cercarla, perché non è neanche facile da trovare. Una canzone del 1960 di Gianni Meccia, terzo vintage di oggi, e poi era Pissi Pissi Bao Bao. Ma metti Pissi Pissi Bao Bao, non I segreti li tengono gli angeli.
2: Pissi Pissi Bao Bao, Pissi Pissi Bao Bao, Pissi Pissi Bao Bao,

0: This is Baobab.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando

0: la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Il Daniele Cordani. Poi ci sono altri.

0: Era una rosa per te di Daniele Cordani. Allora, abbiamo... Buongiorno Ettore, ti ringrazio per i saluti. Graziella Di Verniasco. Buongiorno Ettore. Ringrazio per i saluti Graziella Di Verniasco, Mattia, Emily, Isabella di San Germano e tutti in ascolto. Grazie a te, Isabella da Roma. Ciao Isabella. E qui devo fare un rimbrotto amichevole. Saluti da Remo di Roccabruna, Dronero, in provincia di Cuneo. Se possiamo sentirci Rita Pavone, papaveri. Allora, l'hai già chiesta un'altra volta, Remo. Rita Pavone non ha mai cantato papaveri, papaveri e papere, perché papaveri e papere l'ha fatta la Nilla Pizzi. E non la Rita Pavone, non l'ha mai fatta la Rita Pavone. La Rita Pavone ha fatto la pappa col pomodoro. Se vuoi papaveri o pappa col pomodoro, scegli, facci sapere. Ma la Rita Pavone papaveri non l'ha mai fatta. Mentre ha fatto Bad Guy, cattivo ragazzo, la Billie Eilish, che è adorata dal Cinghia, gli piace perché questa rappresentativa di donna, mi sta facendo così con la mano, sapessi come mi piace, vi ho già fatto capire come la giudica lui, il Cinghia. Billie Eilish, una ragazza del 2001, quindi giovanissima, 25 anni, nel 2019, ne aveva solo 18, lanciò questa canzone Bad Guy e diventò un successone, perché il video musicale è stato reso disponibile attraverso il canale YouTube della cantante. Il video inizia con la prima e comprende svariati filmati che spaziano tra momenti grotteschi ed altri di carattere umoristico, ma non faccio spoiler, tanto adesso lo vedremo. La classifica cover, ma quanto è lunga sta storia. Allora, con Bad Guy è arrivata prima nella Hit Parade in Australia, in Canada, in Estonia, in Finlandia, in Grecia, in Italia è arrivata seconda in classifica, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, ovviamente negli Stati Uniti, in Slovacchia, in Russia. Insomma, un successore di 18 anni, questa che non se l'aspettava.
1: E non piace a Cinghia.
0: Non piace a Cinghia, la Billie Eilish non piace a Cinghia.
1: Non vedo l'ora di riconoscerla.
0: Che pezzino, è
1: molto cinese.
0: È un portafiori questo. La dolce metà, che è venuta a dirmi che oggi abbiamo avuto un gravissimo dramma in casa.
1: Quale?
0: Si è rotta una mensola nel nostro bagno. Una mensola che proprio si
1: è... Ma non è nulla!
0: Non è nulla, è aperta, sfracellata proprio.
1: Un po' di buona volontà si rimette a posto.
0: Appunto, e chi ci metterà la buona volontà tirando fuori quella che è l'anima dei falegnami degli Andenna? Perché gli Andenna, voi non lo sapete, ma nel 1800 a Milano erano dei grandi costruttori di carrozze.
1: Le carrozze per i nobili.
0: Esatto.
1: Anche i carretti.
0: E il nonno Ettore, mio nonno, fu quello che ebbe la prima numero uno nel 1918 a Milano, la prima automobile, perché capì l'evoluzione, stava cambiando, dalle carrozze si passava all'automobile. Ma stavamo parlando di Bad
1: Guy.
0: Di
1: questa ragazza.
0: Attenta che mi rovesci il vaso da fiori.
1: Ma questa
0: qui.
1: Ragazza, quando la vedo?
0: Adesso, Billie Eilish, Bad Guy, cattivo ragazzo, 2019, primo vinili di oggi, 178esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Sì, ha anche Lillo in braccio. Dio, come fa a fare la regia?
1: Ma bello, ma la fa in dolcezza.
0: Vedete, col cagnolino.
1: Lì.
0: Poi non mi arriva a schiacciare il bottone, vedi che non parte il disco.

0: Allora, non sopporto più le critiche, non l'ho scelta io, è 178esima nella classifica delle più belle canzoni di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone, che è la Bibbia mondiale.
1: Ma non puoi far finta di non vederla.
0: Ma l'ho vista, non sarà Miss Mondo, ma posso fare una trasmissione con qui uno che mi fa beh, e quell'altra che si uniforma con lui, ma per piacere, oh, sono io che sto facendo la radio, sono e ride, sono io che sto facendo, vai avanti, vai col batticuore, vai col batticuore, cinghia, colpa tua.

Batticuore Roberto Polisano. Oggi rischiamo perfino di essere corti. Nicola Pescarese, ti salutano i miei nipoti, carabiniere, poliziotto e finanziere. Questa è una minaccia, Nicola, e io la prendo come una minaccia. Cioè, del tipo che mi dici poi: ciao Nicola Pescarese, se non passi le canzoni che ti chiedo, ti mando i miei nipoti. Perché fatta così, ti salutano i miei nipoti, carabiniere, poliziotto e finanziere. A parte che tu sei in casa blindato, tranquillo, sicuro che qualcuno venga a romperti le balle con i nipoti lì fuori dalla porta, il poliziotto, il carabiniere e il finanziere. Ciao Nicola. Allora, siamo al momento dell'ultimo brano della prima ora di Canzone Senza Frontiere, che è Oro Nero. In questo momento, più che oro nero, direi diamanti, platino e tutto quello che riguarda l'oro nero, visto i problemi che ci sono e quanto stanno costando i carburanti. Non può andare avanti così. Non può andare avanti così per l'economia mondiale, non può andare avanti così. Chi ci sta guadagnando? Perché uno deve porsi la domanda poi: chi ci sta guadagnando? Walter Losi e Giuseppe Spinelli, che stanno per cantare, loro si limitano a interpretare l'oro nero. Il chi ci sta guadagnando sono altri. Vai, 11.55. Saluto gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano adesso, ma poi ritrasmettono la seconda ora dalle 17 alle 18 oggi. Ormai anche loro fanno le due ore di Canzoni Senza Frontiere, ma la seconda ora nel

0: Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: Tutte da ballare in questa

0: No, non rovinare questa canzone per 10 secondi. Tirala via, tirala via, tirala via. Tirala via e me. Din don, din don, din don. È un peccato. Ci bruciamo. Questa è la canzone di riserva, Calimera Calispera. Cioè, se siamo corti, si mette la canzone di riserva. Ma per metterla per 30 secondi è un peccato, la si spreca. Ah, vedrai che anche il Supremo è d'accordo con me. Mettevi un sottofondino musicale, quello che chiamano il tappeto musicale, per dare la possibilità all'animatore di parlare e arrivare a mezzogiorno per fare il suo din don, din don, din don. 12 e 33 secondi. Allora, sì, vabbè, vi dico tutto nella seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Adesso c'è anche arrivato un altro messaggio. Adesso le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo. E quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Sul campo intanto ancora vittime, 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

0: ciao a tutte e da tutti, da Ettore Andenna, da Canzoni Senza Frontiere, seconda ora, dal Cinghia, Marco Sasso, che è il mio regista, dal Supremo, Marco Pugno, che ci segue con devozione, attenzione e critica benevola da Sanremo. I server li abbiamo in Germania, oggi ci si muove così. Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è, che si occupa di ballo liscio e non solo, nella fattispecie in particolare in questo momento con Canzoni Senza Frontiere. Allora, oggi è il 265esimo giorno dell'anno.
1: Ballavi scalza e qui si balla, ragazzi.

0: ragazzi, per voi.
1: Ballavi scalza, era Pietro Galassi. L'ha fatta partire il Cinghia, giustamente, perché c'è stato uno stop and go da parte della connessione. Che allora, la mia connessione primaria è una SIM di 5G collegata con il massimo gestore telefonico italiano. Che faccia ste robe regolarmente ogni due ore per noi è inconcepibile, perché non riusciamo a capire perché lo facciano un reset così di 20 secondi ogni due ore. Va bene, misteri delle nuove tecnologie, quando poi tutto verrà gestito finalmente dall'intelligenza artificiale. Paura. Allora, non mi ricordo più di che cosa vi stavo parlando, perché io vado a braccio e non è tutto scritto, quindi fin dove avete sentito va bene, poi quello che doveva, immaginatevelo il resto del discorso che stavo facendo, immaginatevelo. Mentre adesso abbiamo il quarto vintage di oggi, una canzone che in origine nel 1954 era stata scritta da Domenico Modugno e successivamente inciso e portato al successo l'anno dopo, nel 1955, da Renato Carosone e dal suo formidabile quartetto. Il titolo è La donna riccia e la storia è quella, pensa che Domenico Modugno l'aveva fatta su un 78 giri, perché ancora non c'erano i 45 giri. La storia racconta con ironia di un uomo che avverte di non fidarsi delle donne ricce, perché ogni riccio è un capriccio, incantano ma poi fanno soffrire. Con la sua solita ironia e con il suo ritmo swing jazz, Renato Carosone, La donna

La donna riccia di Renato Garosone, scritta da Domenico Modugno. Ciao Ettore, va bene che i gusti non si discutono, ma certi brani e certi artisti li metterei nella classifica Guttalax. Oibo, saluti a tutti, Silvano di Busto Arsizio. Immagino che tu ti stia riferendo alla Billie Eilish, ma non posso farci niente io. Una che fa una canzone che arriva prima o seconda in tutte le parade del mondo, ragazzi, magari il videoclip non era il massimo dei massimi, ma la canzone ha avuto un successissimo nel 2019. Un abbraccio forte a tutti voi, Mariangela da Bergamo, e un grazie per la compagnia che ci fate. Grazie a te Mariangela per il fatto che ascolti. Allora, in questo momento con anche gli amici di Prima Antenna TV, che ci ritrasmette dalle 17 alle 18 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, abbiamo Rispetto ed Educazione, che sembra un titolo così molto formale, invece è una bella polca di Rita Jessi. La Rita è brava anche con la fisarmonica.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: To. Non c'era, c'è. To. Mai. Mai. Ma io vorrei mai. Tiger, mai. Paolo Tarantino.

era mai di Paolo Tarantino. Oh, siamo al secondo vinile di oggi, quello che va abitualmente nella seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. È al 177esimo posto della classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo l'ultima classifica, quella del 2024, fatta dalla rivista Rolling Stone, e voglio vedere se ha da ridire anche su questo, perché il Cinghia ha da ridire su tutto e su tutti, attenzione, non è che si limita a dire no, questo non mi piace, ah no, questo è bello, no, questo è bello e raro, molto raro, mentre la critica su tutto il resto c'è sempre. Ma questo è uno dei più grandi chitarristi del secolo scorso, si tratta di Eddie Van Halen, che con il suo gruppo nel 1983 fece questa Jump. Ti piace Jump, Cinghia? L'espressione di estremo giubilo che ha avuto è stata per forza, non può esibirsi meglio di così. Allora, pensate che questa Jump è diventato una sorta di inno sportivo. Viene infatti suonato ogni qualvolta il Milan segna un gol nello stadio di casa a San Siro. Poi viene suonata all'entrata in campo dei giocatori della Lazio per il riscaldamento allo Stadio Olimpico di Roma, oppure prima delle partite casalinghe dell'Olympique di Marsiglia e del Brøndby IF. Ultimamente è stata utilizzata anche dalla squadra canadese di hockey su ghiaccio, i Winnipeg Jets. Poi la canzone appare anche nella colonna sonora del film Big Daddy, un papà speciale, nel 1999, in Herbie il super maggiolino nel 2005, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, una canzone che ha fatto un po' la storia, si è inserita bene nella storia della musica mondiale. Jump di Van Halen del 1983 è il secondo vinile di oggi, 177esima nella classifica delle canzoni più belle di sempre.

Wow, lui era David Lee Roth, il cantante, bravissimo anche a ballare, ragazzi. Il Cinghia dice, beh, a quell'epoca ballavano tutti. Sì, ma questo ballava anche bene. Caspita se ballava bene. Allora, Eddie Van Halen disse che l'assolo di questo brano, lui che è uno dei più grandi chitarristi effettivamente del secolo scorso, disse che fu il miglior assolo che abbia mai composto. Se lo disse da sé. Chi si loda si imbroda, però gli specialisti di chitarra come il Cinghia sono d'accordo che è assolutamente pregevole. Il titolo era Jump ed è per questo che salta, ed è per questo che saltava il David Lee Roth, ed era Van Halen, il gruppo Van Halen, che poi il chitarrista era lui, Eddie Van Halen. 1983, 177esimo nella classifica delle più belle canzoni, delle 200 più belle canzoni di tutti i tempi. Oh, Marco Dazzi, oh, un po' di relax. L'avevo sentito prima con il Wilmer Modat, che aveva cantato quella delle sagre, che a me piace tantissimo. Oh, Marco Dazzi, adesso un ti raggiungerò. Dove sei? Non dirmelo, non dirmelo, ti trovo io e ti raggiungerò.

Era Ti raggiungerò di Omar Codazzi. I nati e i morti di oggi, del 22 di settembre. Allora, compie gli anni oggi e sono 68. Ah, però, Andrea Bocelli è del 1958, 22 di settembre. Oggi rinomato in tutto il mondo e chiamato in tutto il mondo come soddisfazione, emblema, significato della musica e dell'interpretazione italiana. Ornella Vanoni era nata il 22 di settembre del 1934 e è morta l'anno scorso, a novembre. John Woo, regista hongkongese di Hong Kong, è un coscritto del 1946. John Woo ha fatto film come Mission Impossible 2, Paycheck, Face Off, John Travolta e Nicolas Cage, le due facce di un assassino, Nome in codice Broken Arrow con John Travolta, e ultimamente l'ho appena visto, l'ho visto poche settimane fa, The Killer nel 2024, va bene. E poi Salvatore Giuliano, il bandito Salvatore Giuliano, che però era una sorta di Robin Hood in Sicilia, non tutti lo ricordano come un bandito. Era del 1922. E poi Roberto Saviano, nato il 22 di settembre del 1979, scrittore italiano avvezzo alle polemiche di ogni genere. I morti: Giorgio Napolitano è stato presidente della Repubblica. Io l'ho conosciuto quando ero al Parlamento europeo, era una persona di un'eleganza e di una cultura notevoli, si distingueva dagli altri proprio perché era sempre vestito, si vedeva da un sarto napoletano che ci sapeva fare, e è morto nel 2023, il 22 di settembre. E poi Sciacca è una curiosità, perché vi ho messo Sciacca, che è morto, ucciso nel 1828, il 22 di settembre, perché è stato il primo sovrano dell'impero Zulu e veniva chiamato il Napoleone d'Africa, perché pare che fosse bravissimo in guerra, era uno che sapeva organizzare le sue truppe con una genialità che veniva paragonata, solo era passato da poco il periodo di Napoleone, a quella di Napoleone in Europa. Tant'è vero che si fece un impero bello esteso in Sudafrica, poi ovviamente qualcuno trovò il sistema per farlo fuori. Morì il 22 di settembre, ucciso nel 1828. Sciacca, andate a vedere su internet, una storia molto interessante. Allora, adesso un altro che quest'anno ha festeggiato 100 anni. È l'unico cantante italiano che è arrivato a festeggiare i 100 anni. È del 1926, coscritto del mio papà, che oggi avrebbe avuto 100 anni anche lui, Teddy Reno, in una canzone del 1957, che perché le belle canzoni si ricordano sempre? Io me la ricordo adesso perché la canticchiavo quando avevo 10 anni. Questa

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Immaginate di sfogliare la margherita. Mamma, non mamma, mamma, non mamma, l'ultimo petalo.

L'orchestra di Franco Bagutti con Mama, 22 di settembre, martedì, Canzoni senza frontiere, il cine calendario. Oggi il film abbinato al 22 di settembre, nell'anno, sapete che c'è un film per ogni giorno dell'anno, il film del 22 di settembre è Lilo e Stitch. Allora, la storia di Lilo, una bimba che vive insieme alla sorella maggiore Nani alle Hawaii. Le due adottano un alieno atterrato sull'isola credendolo un cane e lo chiamano Stitch. L'essere, un esperimento scientifico scappato al proprio padrone, è pestifero, ma svilupperà una forte amicizia con la bambina, la quale lo aiuterà a combattere la federazione intergalattica che sta cercando di eliminarlo. Quando uscì nel 2002, il film ebbe, della Walt Disney, un grandissimo successo di pubblico e di critica. Oltre agli aspetti artistici debitori di una sensibilità, in un primo momento doveva essere ambientato in Centro America, poi per decisione dell'autore dell'idea, che era Mr. Sanders, che era quello che aveva pensato a fare un film come questo, era un disegnatore, lo ambientarono alle Hawaii. Perché il 22 di settembre? Perché nella scena al canile, perché ha visto il film, per poter adottare Stitch, Lilo firma un certificato datato 22 settembre 2001, in cui gli autori rompono la quarta parete e ringraziano tutta la produzione del film per il duro lavoro. Quindi ecco il motivo per cui compare la data 22 di settembre, per cui il film è abbinato, Lilo e Stitch, al 22 di settembre. E adesso la Federica Cocco, anche lei il 22 di settembre a Canzoni senza frontiere con Occhi azzurri.

Brava e bella la Federica Cocco, piccolina ma tutte le sue cosine al posto giusto, eh? Occhi azzurri. Quattro soli eventi dell'accadde oggi. Nel 1692 ci fu l'ultima impiccagione per stregoneria negli Stati Uniti d'America, 1692. Sono arrivati parecchio prima degli altri. Nel 1975, bel balzo in avanti, Sarah Jane Moore cerca di assassinare, senza riuscirci, il presidente statunitense Gerald Ford. Nel 1994, la serie, il 22 di settembre, la serie televisiva Friends fa il suo esordio televisivo negli Stati Uniti d'America sulla NBC. Ed infine nel 2015, il 22 di settembre, la canzone Happy Birthday to You entra nel pubblico dominio. Cosa vuol dire nel pubblico dominio? Che tutti possono adoperarla, non si devono più pagare i diritti a nessuno, è libera, possono adoperarla tutti senza pagare nulla, è alla portata del mondo. 22 di settembre 2015, la mitica Happy Birthday to You, e con questo faccio gli auguri a tutti quelli che compiono gli anni oggi, 22 di settembre. E siamo all'ultimo vintage di oggi, 1967. Vince il Festival Bar, diventa un tormentone dell'estate assoluto. Stasera mi butto di Rocky Roberts.

Wow! Oggi giornata, trasmissione in equilibrio perfetto. Mandiamo tutte le canzoni di tutta la scaletta. Incredibile, quindi c'è stato un giustissimo equilibrio fra musica e parlato. Allora, anche perché devo prepararmi psicologicamente, perché stasera a casa faccio da mangiare io, ho deciso, poi piacciono moltissimo alla moglie, alla nipotina, non so, alla figlia, ma stasera faccio una pentolata di cozze e vongole alla marinara. Sì, non è un lavoro complicato, fatto bene ci metti 10 minuti, un quarto d'ora. Il più andare a prendere le vongole, io prendo quelle surgelate. Sì, perdono un po' di sapore, ma sono già pulite, non devo star lì a metterle nell'acqua salata per farle spurgare, eccetera, eccetera. Apri, butti dentro, sfumi col vino bianco, aglio, prezzemolo, vai che vai. Sto vedendo la faccia del cinghia. Voi non si parla di mangiare. No, non ti piacciono? Non ti piacciono le vongole? Non ti piacciono? Lui è un uomo da carne e maccheroni. Non gli piace tanto il pesce. Carne e maccheroni, c'è fatto una canzone, Maccheroni Mambo, dai. Non puoi fare quello che fa. Sì, sì, Maccheroni Mambo, maccheroni, ti fai le cofane di maccheroni. Su, non fare quello che non è vero. Un bel valzer di chiusura di Canzoni Senza Frontiere di oggi è il

0: oggi martedì c'è il sole, ma non farà più caldo, almeno fino al 4 di ottobre, però c'è questa temperatura qui meravigliosa, con questo tempo qui meraviglioso, qui al nord. Al sud ci saranno un po' di temporali, perché arriva aria fredda dall'est. Allora, siamo arrivati in fondo, l'appuntamento per domani, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, con Canzoni Senza Frontiere. Cinghia, grazie come sempre, nonostante tutti i tuoi paletti. Da Ettore Andenna, ciao, a domani, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Il servizio è di Cristina Scarpa.
5: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume aggiornato a più 0,6%, più 0,1 rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia.
4: Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Ancora donne vittime di violenza, un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta, azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
7: Stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie-break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
6: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero, Fabio Balaso.
8: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
6: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio-Slovenia in programma domani a Torino.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

0: voi Daniela Cavanna.
1: Benvenuti alla Peschiera, grazie. Era da un po' che non ci vedevamo e allora abbiamo tutta l'intenzione di farvi ballare e divertire. La mia Angelita apre ufficialmente questa serata in vostra

0: per voi.
1: Grazie. Uè, mi sono presentata con la mia carta d'identità, Angelita Ribelle. Boh, adesso uno degli ultimi successi all'italiana, Rossetto e Caffè. E sono sicura che la cantate tutti insieme a me. Ho fatto anche la rima.

cuore. Voglio farvi rallentare un pochettino, poi arriva anche il giro di liscio, ma questo terzinato devo cantarvelo adesso perché me l'hanno richiesto. Tua per sempre, le mie nuove canzoni.

Fantastico Marce, meritatissimi gli applausi, grande. Dopo la polca facciamo un'altra polca, no sto scherzando, manca lui alla presentazione, il maestro Marco Ponginebbi, questa ballade pura Adelin. Vi spezzo il giro e il tango ve lo tengo lì per dopo, che tanto so che state aspettando. Moderatino per voi, cumbiamo.

grande maestro, grazie di cuore. I grandi successi invece delle sale da ballo, questa rapsodia ve l'ho portata anche questa sera qui alla Peschiera. La cantate.

Venezia, lo faccio con i grandi classici del rondò veneziano. Aumentiamo un po' il ritmo.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì, nuvoloso al nord fino alle Prealpi con possibilità di qualche isolata piovigine sul basso Piemonte, più sole invece sulle Alpi. Al centro nubi sparse tra Toscana e Marche, al sud insiste un po' di variabilità sulla Sicilia con possibilità di rovesci e locali temporali. Soleggiato altrove, tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno mondo di Radio Liscio, ben ritrovati sulle nostre frequenze, ben risintonizzati questo martedì 22 settembre, due orette in compagnia di Energia Contagiosa con il sottoscritto, il vostro Alo e naturalmente il nostro Max Quarti in regia. Sono bello carico, bello pronto stamattina, giornata che ci porterà come sempre in giro per l'Italia a scoprire molti degli eventi che saranno protagonisti in questo weekend. Ma prima di tutto, questo martedì 22 settembre è anche la giornata mondiale del rinoceronte. È una specie che non so se ancora sia a rischio, comunque ha rischiato per tantissimo tempo di non esserci più, per fortuna protetta oggi e tutelata come deve essere. E poi è anche la giornata mondiale senza auto, quindi benvenga quelli che possono andare al lavoro in bicicletta, scelta giusta, o a piedi o coi mezzi, insomma laddove si riesce. Ma è anche, non capisco perché, la giornata degli Hobbit. Avete presente Il Signore degli Anelli, no? Frodo e Bilbo Baggins che portano l'anello a Mordor. Ecco, oggi è un pensiero dedicato anche agli Hobbit. Vabbè, una giornata bella piena, la farciremo anche con tante notiziole curiose. Mettetevi comodi sul volume, benvenuti ad Energia Contagiosa. Vi aspetto qua, vai Max, musica, così ci scaldiamo.

E allora carissimi, rieccoci sintonizzati, cominciamo ufficialmente la puntata di oggi, ben ritrovati naturalmente sulle frequenze di Radio Liscio, due belle orette di energia contagiosa, come sempre. 331-335-6565 è il nostro numero di telefono per i vostri messaggini, li aspettiamo sempre golosamente, eccola. E comincerei con l'anteprima delle tappe di oggi, perché sapete che qua ci prepariamo per il weekend, sempre con grandissimo ottimismo, ma facciamo i planning come devono essere fatti, con anticipo. E allora, dopo aver cominciato ieri con alcune feste bellissime, oggi andiamo avanti. E il programma di oggi prevede la 21esima fiera del casoncello di Barbariga, che sta in provincia di Brescia, quindi cominciamo dalla Lombardia, andiamo a assaggiare i casoncelli tradizionali tipici. Poi ce ne andremo in Veneto alla 21esima festa dell'uva di Fonsasco, questa si tiene in provincia di Belluno, e poi alla festa del radicchio di Conche, che è una frazione di Codevigo, siamo in provincia di Padova, anche questa è una bella festa che hanno apparecchiato con il radicchio al centro. E concluderemo il nostro viaggio di oggi a Borgo Val di Taro, ce ne andiamo in Emilia Romagna, in provincia di Parma, perché c'è la 51esima fiera del fungo di Borgo Taro, e anche questa è farcita da tantissime cose all'interno che vi racconterò. Eccola, quindi le tappe sono queste per la giornata di oggi, raggiungetele andando piano, mi raccomando, perché la multa è sempre dietro l'angolo. Ecco perché vi dico sta cosa, perché ho qui davanti sta notizia, è capitata negli Stati Uniti, in New Jersey, no? Praticamente, ormai non sapendo più cosa fare per beccare gli automobilisti, un poliziotto si è vestito da pianta per mimetizzarsi, no? Cioè, facendo così è riuscito a multare ben 74 guidatori di auto nel giro di 6 ore. Quindi la mimetizzazione funziona. Sai che in Italia abbiamo sti autovelox farlocchi arancioni che non si capisce mai se c'è dentro qualcosa o meno, se ci deve essere un poliziotto lì a vigilare. Vabbè, sta di fatto che i radar compaiono un po' dappertutto. Recentemente hanno anche messo sulla 4 Milano-Genova il tutor, quindi state attenti perché superare lì il limite è molto semplice, ma l'occhio del grande fratello osserva e la multa è sempre dietro l'angolo. Sono capaci anche di mimetizzarsi adesso. State attenti, andate piano anche per la vostra sicurezza. Invece alzate il volume, quello potete farlo tranquillamente. Via con la prossima canzone. A te Max, vi aspetto qua.

Sono arrivati i primi messaggi al 331-335-6565. Allora un po' di saluti a Silvia che ci scrive da Pieve di Cento. Ciao Alessio, buongiorno a tutti, sono già in macchina per andare al lavoro. Oggi traffico bello pieno, ecco, perfetto. Evidentemente non sono l'unica ad aver voglia di tornare a casa già alle 8. Meno male che ci siete voi. Un saluto da Pieve di Cento, ma meno male che ci sei tu ad ascoltarci, Silvia. Un abbraccione, cerchiamo di tenerti più compagnia possibile anche nel traffico, ça va sans dire. Un saluto anche a Marco e ad Alessandria che ci scrivono da Dorgali, in provincia di Nuoro, Sardegna, niente meno. Dice: buongiorno Radio Liscio, noi siamo ancora in ferie, beati voi. Guardate che oggi è l'ultimo giorno d'estate, domani si entra ufficialmente in autunno, il 23 settembre. Ultimi giorni qui in Sardegna prima del rientro, stamattina colazione tranquilla e voi di sottofondo. Bene, godetevi questi giorni fino all'ultimo, cari, che poi l'estate ci lascia. Le prossime ferie saranno o invernali, quindi con snowboard e sci sulle spalle, o magari in lidi tropicali. Chi lo sa, lo vedremo un giorno dopo l'altro. Vabbè, a proposito di un giorno dopo l'altro, c'è una fiera di cui vi devo parlare, la prima tappa della nostra puntata di oggi, che ci porta in Lombardia, esattamente in provincia di Brescia, in quel di Barbariga, dove si tiene la 21esima fiera del Casoncello di Barbariga, giusto appunto. E vabbè, allora, questa proprio è una fiera, leggo, che ha il sapore della cucina delle nonne, no? Protagonista è il casoncello, questa pasta ripiena, che tra l'altro ha la denominazione di origine comunale Deco, protagonista di 4 giornate, tutti si stringono attorno al casoncello, va che bello. E durante la fiera il borgo si anima con tante cose, allora stand gastronomici, naturalmente questi non possono mancare, show cooking, laboratori per adulti e bambini, appuntamenti culturali che raccontano la storia di questa specialità. I casoncelli con ripieno di pane, grana padano, prezzemolo, carne e spezie vengono serviti nella loro versione classica con il burro fuso, la salvia e la pancetta croccante. Mi si apre già lo stomaco solo a sentirlo. E la cosa bella è che ci sono belle porzioni abbondanti, no? Con tutti anche i vini del territorio. E poi momenti di musica dal vivo, spettacoli folcloristici, ma su questo poi andiamo sul programma così vi do qualche dettaglio in più. Insomma, ce n'è un po' per tutti, ci sono anche tour guidati alla scoperta delle corti rurali del paese, hai capito? Non ci sono mai stato da queste parti, sarebbe carino farmi un giretto per capire un po' com'è la location. Allora vado un attimo al programma, perché ce l'ho qua davanti agli occhi, c'è una bella locandina. Allora parto da giovedì, perché qua si comincia giovedì sera alle 19:30, aprono il bar Casoncelli e via, e alle 21 si balla presso l'area Coast to Coast. Venerdì invece tutto riparte alle 19:30, alle 20 c'è l'esibizione della scuola di ballo Dance La Leonessa di Berlingo, la manifestazione motociclistica Harley Davidson, quindi troverete un sacco di moto americane a sgasare da quelle parti, e alle 21 presso l'area del bar The Atomic Shakers, serata danzante con l'orchestra Domenico Cerri, quindi si balla da queste parti. Sabato sera alle 19:30 riaprono tutti gli stand del ristorante e si balla presso il DJ set di Radio Viva con Matteo Bensi. Ah, grande Matteo, grande, quindi sarà sicuramente un'altra bella serata. Domenica invece è come sempre il giorno clou. Gli stand aprono intorno alle 10 del mattino, vengono consegnate le borse di studio da parte del comune di Barbariga, giochi in legno di una volta, alle 12 c'è il pranzo, vabbè, ci sono un po' di show durante il giorno, c'è il villaggio dei bambini, c'è la gara nazionale di morra, cioè organizzata dall'associazione La Compagnia della Morra, e poi la sera serata danzante con l'orchestra Lara Agostini. E mi piace molto questo programma perché ce n'è per tutti, si balla, ci si diverte, si danza, come piace a noi di Radio Liscio. Bene cari, vi aspettano, rivedremo questo evento verso la fine della puntata quando ricapitoleremo. Comunque la festa è cominciata.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Del rientro, vedi che c'è ancora qualcuno che è in vacanza. I settembrini che se la godono spendono pure un po' meno. I bagni, i bambini si stanno godendo gli ultimi bagni e noi cerchiamo di non pensare a lunedì prossimo. E vabbè, dai, un abbraccio. Vedrete che poi il rientro vi sarà lieve, non vi preoccupate, anche meno traffico. È un buon periodo settembre per le vacanze se il tempo tiene, ma evidentemente lì da quelle parti si sta ancora molto bene. Sentite, parliamo ancora un po' di vacanze. Così ci teniamo un po' il tema, perché adesso stanno uscendo un po' tutti i numeri che sono stati raccolti in quest'estate, quindi è anche bello raccontarli, e viene fuori che è stata l'estate dei viaggi last minute. Si sono scelte tante località vicine, affacciate sul Mediterraneo, e quindi insomma vuoi anche un po' il casino che c'è in giro, nel senso viaggiare sempre un po' problematico di questi tempi. Sta di fatto che oltre all'Italia, la Grecia e la Spagna sono piaciute tantissimo. Barcellona è stata la città più opzionata. Vabbè, d'altronde è una città metropolitana col mare, si sta bene. Poi c'è Alghero è cresciuta del 129%. I numeri sulla Sardegna sono elevatissimi quest'estate, però ho letto anche l'altro giorno della Confesercenti, Confcommercio, che insomma, diciamo, non si sono rispecchiati poi in quello che i turisti hanno speso. E qui avrei davvero molto da dire, perché se una terra è così bella da una parte e dall'altra, però alcuni servizi, prezzi veramente cari, cioè bisogna un po' darsi una ridimensionata. Secondo me, opinione mia personale. Comunque, i numeri li dà questa piattaforma di viaggi e Dreams, la conoscete bene. Diciamo che si è viaggiato principalmente, cioè si è prenotato principalmente la settimana del 19 luglio, del 12 luglio, del 26 luglio, sono quelle che sono andate per la maggiore. Per quel che riguarda la classifica, Mykonos decimo posto, la Grecia con Santorini, Parigi, poi c'è settima Palma di Maiorca, un po' tutte le Baleari in generale, poi in sesta posizione Palermo. Molto bella perché offre anche tanti spunti artistici, non solo di mare, eccetera. Al quinto posto Ibiza, altra isola da, ovviamente, delle Baleari. In quarta posizione Catania, hai capito? Nonostante tutto il casino che c'è stato ad agosto. E beh, d'altronde questi qua sono i dati di luglio, mica potevano sapere che poi c'era, sarebbe stata l'eruzione anche lì. Ma pensa che disagio per tutta sta gente che si è trovata bloccata, prezzi gonfiati, navette inesistenti. Ma come fai a non offrire un servizio in una regione come quella, veramente, della gente che ha preso di quelle tramvate, poverini. Vabbè, vi siamo vicini. Sul podio, terzo posto, Olbia in Sardegna, spiagge bianchissime, bei centri storici, insomma Costa Smeralda, si sa che si sta bene, però come vi dicevo il discorso vale anche per quello. Seconda in classifica Tirana in Albania, perché in quella zona lì veramente salta fuori che c'è intanto un'architettura molto interessante, ma poi una vivace vita notturna, e poi ci sono le spiagge nei dintorni, quindi insomma è piaciuta molto anche per dei lanci vai e vieni. E poi, come dicevamo, al primo posto Barcellona, hai capito? Questa è un po' stata la classifica dei last minute. Quando hai poco tempo ti affidi insomma ai grandi classici, c'è qualche bella novità. Se qualcuna di voi questa è stata anche una vostra tappa, fatelo sapere. 331 335 6565. Adesso vi lascio alla musica, ma preparatevi perché tra poco si va in Veneto per due feste bellissime.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Welcome back on board, carissimi, ben ritrovati. Il viaggio qui ad Energia Contagiosa continua, pronti a scoprire quali altri meravigliosi eventi ha in serbo per noi questo primo weekend autunnale. Siete pronti? E beh, cambiano i gusti, cambiano i sapori e quindi anche i territori si danno da fare. Allora, andiamo in Veneto, come vi dicevo. Fonzaso, cominciamo da qua, provincia di Belluno. Ventunesima festa dell'uva, eccola. A proposito di autunno. E allora, siamo in una zona situata nella provincia di Belluno, come vi dicevo, un appuntamento importante per gli amanti del vino e dei distillati di qualità. Una manifestazione, pensate, che nasce negli anni 30 ed è stata poi rilanciata negli anni 2000 dopo un periodo di interruzione. È un momento di festa che ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo della viticoltura bellunese, con particolare attenzione ai vini montani e ai vitigni autoctoni. Quindi potrete assaggiare, ovviamente, come sempre, le grandi eccellenze enologiche proposte insieme ai prodotti agro alimentari veneti, e si potrà curiosare tra numerosi banchi del mercatino artigianale a vostra disposizione. Il centro del paese poi ospita una sfilata di carri allegorici dedicati all'uva, bello, perché mi piace, perché fa festa, fa folklore, e vengono riaperti i vecchi cortili in cui sono rappresentati gli antichi mestieri. Vedi come si fanno bene le feste, no? Agricoltura, il mercatino, il prodotto tipico, la sfilata dei carri, è così che si riempiono le piazze, bravi, perché c'è tanto entusiasmo. Poi naturalmente intorno a tutto questo anche chi la manda avanti, la tradizione, no? Perché poi bisogna farle le cose e c'è sempre un gran lavoro. Quindi, come vi dicevo, per tutto il weekend troverete cantine aperti, le grandi sfilate allegorici con il concorso Carro dell'Anno 2026, poi ci sono delle convention, si parla di viti, vigneti, ci sono spettacoli in piazza, escursioni guidate anche in questo caso tra le viti e i vigneti del territorio e varie degustazioni, con la grande giornata poi di domenica, che è quella dedicata alla grande sfilata dei carri allegorici, serata musicale e fuochi d'artificio. Quindi, cari, se vi va di darci dentro con questa festa dell'uva, siamo a Fonzaso, provincia di Belluno. Ma non ho finito con il Veneto, rimango da queste parti e me ne vado anche alla 32esima festa del radicchio di Conche. Questa è una frazione di Codevigo, provincia di Padova, ed è un bel evento anche questo, con al centro questo radicchio noto, no, per il suo gusto un po' amarognolo ma la sua grande versatilità in cucina, proposto in numerose ricette tradizionali. Qua c'è un po' di tutto, dai primi ai contorni più tipici, ci sono stand gastronomici che permettono di scoprire le varie preparazioni e c'è questa bella atmosfera conviviale di festa, di musica, incontro, eccetera eccetera. Bel programma, qui la cosa va avanti fino all'11 di ottobre, quindi pensate un po' quanto è lunga. Io vi dico di questo weekend, si apre con la serata di apertura venerdì sera con la Grog Cover Band, sabato sera apertura con stand gastronomico alle ore 19 e domenica c'è la festa dell'agricoltore, quindi anche qua tutta una bella giornata con la messa, con tutti i cortili aperti, eccetera eccetera. Bene, cari, anche questo è un evento assolutamente imperdibile se siete da quelle parti. Festa del radicchio di Conche, la festa del radicchio, gustatevela se passate di lì, mi raccomando.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Radio Liscio non vi abbandona mai, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con anche una radicatissima presenza televisiva in svariate regioni d'Italia, tra cui in primis naturalmente il Piemonte al canale 14 su Prima Antenna, dove i nostri spettacoli del sabato sera fanno faville. Se volete farne parte anche voi con la vostra azienda, contattateci, mandateci un messaggio, potete farlo anche alla mia mail alessio@radioliscio.it e vi contattiamo per farvi scoprire quanto pubblico potete raggiungere in maniera molto mirata e quasi chirurgica. Entrate a far parte del nostro mondo, Radio Liscio, siamo in continua evoluzione, venite a trovarci.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia resta in procedura di infrazione per deficit eccessivo, lo certifica l'Istat, che oggi ha confermato il disavanzo al 3,1% del PIL, quindi sopra i parametri europei. La legge di bilancio quindi si complica perché l'Italia non potrà pienamente avvalersi della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa, come il governo aveva preventivamente chiesto a Bruxelles. La clausola potrà essere attivata solo con il taglio di altre spese. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma come già esposto nel documento di finanza pubblica, l'uscita potrà accadere nel 2027, così Giorgetti. All'attacco le opposizioni: dopo 4 anni di aumento delle tasse e austerità, il governo non è riuscito a farci uscire dalla procedura dell'UE, fa sapere il Movimento 5 Stelle. Aggressioni verbali, schiaffi e minacce rivolte ai bambini di 3 anni. A Roma un'educatrice di un asilo nido comunale è stata sospesa dal servizio. Le indagini sono state avviate dopo le denunce dei genitori dei piccoli e i carabinieri hanno documentato i maltrattamenti con intercettazioni audio video. La maestra 62enne è stata ripresa mentre strattonava con forza i bambini, li colpiva con schiaffi alla testa, al volto e alle gambe. È ora accusata di maltrattamenti nei confronti di minori. Ha confessato il 20enne di origine egiziana e accusato della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso al parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso, avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del ragazzo. Tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, l'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Repubblica Ceca o Canada. Gli azzurri del CT Volandre sognano il quarto successo di fila. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora cari, ben ritrovati in onda, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti, tanti eventi già abbiamo raccontato nella nostra prima metà e altri ne arriveranno, ne arriva uno bellissimo. Giusto tra un pochino, ma prima qualche messaggio, ci scrive Paola da Fossano in provincia di Cuneo, ciao Ale, bambini accompagnati a scuola, finalmente un buon caffè con Radio Liscio, la mia compagnia fissa del mattino, buona giornata a tutti, ma buona giornata a te cara, ci fa un gran piacere sapere di essere dalle tue parti. E ci scrive anche da Manfredonia, vedi qua come spaziamo da una parte all'altra, Giuseppe. Buongiorno Alessio, ti ascolto dal mio negozio, ho appena alzato la serranda, volevo mandarvi un saluto dalla Puglia e ringraziarvi perché ogni mattina mi fate compagnia mentre lavoro, un abbraccio. Grazie caro, e intanto è anche un onore sapere di essere la colonna sonora del tuo negozio, prendete esempio da Giuseppe, basta dire Alexa, accendi Radio Liscio, tanto ce l'avete tutti quanti, e via che vi parte la festa, vedi i clienti come ballano quando cominciano le nostre canzoni. Grazie caro, un abbraccio a tutti quelli che ci scrivono e a tutti anche quelli che non riesco a leggere perché sono tanti i messaggi, un abbraccione a tutti quanti. A proposito di lavoro, parliamo un attimo di leadership del capo, perché c'è questa ricerca condotta da questa Good Hire che sottolinea come ormai per i lavoratori sia diventato fondamentale avere un responsabile empatico. 8 su 10 hanno dichiarato di essere disposti a licenziarsi nel caso in cui il proprio responsabile non dimostri capacità relazionali. Ragazzi, i tempi sono cambiati, anche il capo deve stare attento perché è un attimo che tac e ti parte lo sputtanamento sui social, quindi anche i capi hanno capito che l'empatia deve far parte del gioco. Lo studio ha messo in luce molte note dolenti, per 6 dipendenti su 10 sono troppi pochi gli incontri con i capi, per altri invece il 62% c'è un eccesso di comunicazione digitali e bocciano le richieste di lavoro oltre l'orario stabilito con l'azienda. Le qualità più apprezzate dai lavoratori in un vero leader sono l'onestà e l'autenticità. Le risposte raccolte da questa indagine rivelano purtroppo anche che solo il 32% del campione intervistato è soddisfatto del suo responsabile, mentre sulle opportunità di crescita non si lamenta il 39% dei lavoratori, come per la chiarezza sulle retribuzioni, il 44% le ritiene soddisfacenti e il 44% è meno della metà. E vabbè cari, non è facile né essere dipendente né essere capo, perché poi sai, in questo mondo dove abbiamo tutti ragione, siamo tutti protagonisti, è difficile anche trovare quella linea sottile tra la ragione e il torto, diciamo così. Diciamo che però avere un ambiente, no, dove si lavora bene senza eccessi né da una parte né dall'altra sarebbe auspicabile come normalità, però evidentemente non è proprio così.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, rieccoci on air, pronti per l'ultima tappa di oggi. Una tappa molto gustosa che ci porta in Emilia Romagna, in provincia di Parma, esattamente in quel di Borgo Valditaro, per la 51esima edizione della Fiera del Fungo. Oh, che bello, quando senti fungo vuol dire che l'autunno è cominciato, ma d'altronde ragazzi domani si comincia, ci entriamo in pieno e da qui sarà anche il primo weekend d'autunno, quindi io me lo voglio gustare proprio bene perché poi i sapori autunnali sono tra i miei preferiti. E in quel di Valditaro c'hanno il fungo di Borgotaro IGP. E allora ci hanno costruito naturalmente una fiera intorno, il fungo è porcino. In queste zone infatti, leggo, a partire dal 1934 vengono indicate appunto come zone di raccolte di usi e consuetudini della provincia di Parma, ove si produce il fungo di Borgotaro. Per fungo di Borgotaro, attenzione, nella tradizione del commercio locale si intendono quattro specie di porcino, così almeno ci facciamo anche dettagliati: il Boletus edulis, il Boletus aereus, il Boletus aestivalis e il Boletus pinophilus. Non ne so nulla, a me il porcino piace tutto e quindi vabbè la distinzione, però va bene, ok. Comunque è un prodotto che ha qualità organolettiche, olfattive e aromatiche considerate di qualità superiore. Nei boschi situati lungo la dorsale appenninica la raccolta di funghi è una consuetudine che si tramanda da secoli e quindi la sua fama è diventata molto importante soprattutto nelle zone qua nei dintorni, e questa fiera ne è l'esempio. Una fiera che si arricchisce quest'anno della mostra del coltellino artigianale e dell'esposizione di antichi mestieri e motoseghe dell'epoca. Vedi quanto tutto è contadino, come dire, i territori si raccontano. Allora, c'è tanto da dire, sono sul loro programma, a parte il fatto che è cominciata questa festa lo scorso weekend e siamo nell'ultimo weekend, quindi vado anche sul programma perché ci sono un sacco di cose da fare. Allora, per questo weekend aprono gli show cooking Tesoro dell'Appennino con la terza edizione del concorso Il Porcino in Cucina, di cui tra poco vi dico qualcosa, e poi musica itinerante, spettacolo pirotecnico in serata, DJ set, insomma c'è un po' di tutto. Per quel che riguarda la giornata di domenica, degustazioni dedicate al parmigiano reggiano di montagna, c'è il premio Scagliadoro seconda edizione, poi ci sono gli aceti balsamici da assaggiare e c'è il corpo bandistico Borgotarese, oddio è difficile, che vi aspetta per portarvi un po' di musica e deliziarvi. Per quanto riguarda questa cosa del fungo porcino in cucina, è molto interessante perché praticamente è un concorso culinario, no? Organizzato per chi ama sperimentare in cucina, è aperto sia ai professionisti della ristorazione che agli appassionati di cucina, che potranno mettersi proprio alla prova proponendo una ricetta originale per interpretare il porcino in modo innovativo, esaltandone il gusto. Ovviamente sta cosa è stata promossa nei mesi precedenti, quindi adesso chi ha partecipato lo troverete lì proprio a proporre il proprio piatto. Come dicevo, ci saranno anche tanti vari show cooking in giro dedicati proprio al porcino, perché poi quando hai un'occasione come questa lo metti in mostra. Tante ricette che vi aspettano, come le cipolle ripiene ai funghi e parmigiano, funghi porcini fritti alla birra. C'è tutto un link dedicato alle ricette qua proposte per voi e poi ci sono anche delle escursioni nel territorio, insomma tutto per scoprire questa fantastica Borgo Valditaro, provincia di Parma, dove il fungo effettivamente ed evidentemente è una primizia. E allora se ve la parecchiano, voi che fate? Io passerei.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un abbraccione alla nostra amica Cristina. Ciao Cristina, da Sesto Calende, provincia di Varese. La conosco molto bene quella zona, ci sono cresciuto in quelle zone, cara. Ciao Radio Liscio, sono ferma in coda da 10 minuti e non si muove niente. Ecco, quello è uno dei risvolti dei tempi moderni, ma almeno posso ascoltarvi. Se arrivo tardi in ufficio do la colpa al traffico, non alla radio. Brava, così si fa. Un saluto e un bacione. Ci scrivono anche Franco e Mirella, Cattolica, provincia di Rimini. Belli loro. Ci siamo concessi ancora qualche giorno di relax. A settembre è tutta un'altra cosa, finalmente un po' di tranquillità qui in Romagna. Radio Liscio accesa e passeggiata sul mare. Un saluto da Cattolica. Ciao cari Franco e Mirella, un abbraccione anche a voi. Qualcuno è ancora in vacanza, sono proprio gli ultimi scorci. Ormai la maggior parte della gente è rientrata. Io però vi faccio viaggiare ancora un po' con la fantasia, perché ho questa notizia molto carina davanti. E parla del treno come mezzo di trasporto ideale se vuoi fare dei viaggi adrenalinici, iconici, naturalistici in giro per il mondo, non tanto se devi fare la tratta Pavia Milano, lasciamo perdere. Sta di fatto che ci sono alcuni percorsi che vengono segnalati come molto interessanti, quindi ve li butto lì per le prossime vacanze, un po' al volo. L'Alaska sicuramente piace tantissimo, è l'Alaska Railroad, un viaggio incredibile all'interno di zone naturalistiche meravigliose, Grand Canyon, corsi fluviali, ghiacciai, cascate, meraviglioso. Questo è un viaggio che vorrò fare prima o poi, non so se in treno, però sicuramente. Anche in Sud America il treno del lago Titicaca in Perù offre musica dal vivo, spettacoli di danza, pasti gourmet, no? E dietro il panorama delle Ande, anche questo meraviglioso, così come il Serra Verde Express in Brasile, che attraversa tutta la foresta pluviale. Questo mi interessa molto perché il Brasile è una delle prossime mete che sicuramente vorrò visitare. Sorvolando l'oceano e arrivando in Europa, un pochettino più appetibile, in Scozia la West Highland Lane permette di ammirare imponenti valli, laghi, monti mostuosi, ma c'è anche il Glacier Express in Svizzera, che tocca luoghi spettacolari come la Gola del Reno e il Passo Oberalf. Chi invece vuole un qualcosa di più glamour, le carrozze Art Deco del Venice Simplon Orient Express percorrono il leggendario tragitto di 6 giorni Parigi-Istanbul, reso ovviamente famoso da Agatha Christie. In Oriente, vabbè, l'Easter and Oriental Express, da Singapore alla Malesia, passando per Kuala Lumpur, e c'è anche in Australia il The Gun, che permette di ammirare da vicino l'incredibile offerta naturalistica del continente oceanico, da Adelaide fino al cuore rosso dell'Outback. Ve l'ho detto che mi facevo viaggiare con la fantasia, io sono sempre lì, ogni volta che torno poi il pensiero è a quando ripartirò e a dove andrò. E d'altronde siamo così, no? Siamo girovaghi, siamo un po' zingari. L'importante è avere sempre la colonna sonora giusta insieme a noi, tipo questa.

Max mi ticchetta sull'orologio, il che vuol dire che sono in ritardo. E che mi fa strano, perché sta giornata vuol dire che è andata proprio via veloce veloce. Vabbè, vi ricordo, giornata del rinoceronte, del senza auto. Quindi bravi se siete andati senza macchina al lavoro, era il giorno giusto. E degli Hobbit, che vabbè, è la giornata mondiale degli Hobbit. Se vi piace Il Signore degli Anelli, vestitevi da Frodo e uscite così. Mentre noi siamo usciti e ci siamo fatti un bel giretto oggi, molto bello, abbiamo visto diverse tappe in giro per diverse regioni pronte per scatenarsi nel weekend, e abbiamo cominciato dalla fiera del casoncello di Barbariga, provincia di Brescia. Il casoncello, questa pasta ripiena, protagonista di questo evento molto bello, con un programma molto ricco anche musicale, quindi andatela a cercare su fieradelcasoncello.it per tutto il programma dettagliato. Tanta musica, tanto ballo, tanto divertimento. Da lì ce ne siamo andati in Veneto, così riepiloghiamo proprio tutte le feste di oggi. 21esima festa dell'uva in quella di Fonsaso, provincia di Belluno, quindi l'uva, i vigneti, ma anche i distillati in questo caso tornano protagonisti in un bel contesto rurale in questa zona di Fonsaso, così come lo è la 32esima festa del radicchio di Conche. Del radicchio, questa si tiene a Conche, appunto, frazione di Codevigo, siamo in provincia di Padova. Anche qua un bel programma per sollazzarvi, con al centro questo radicchio che ovviamente si può declinare in tante versioni all'assaggio, e poi tante belle giornate con festa dell'agricoltore, musica e molto molto altro. E per concludere ci siamo andati proprio poco fa alla 51esima fiera del fungo di Borgo Taro, questa a Borgo Varditaro in provincia di Parma, quindi siamo entrati anche in Emilia Romagna. Una bella festa molto gustosa con questo fungo al centro, e poi via tanti show cooking, masterclass, insomma, per parlare anche di territorio e per scoprirlo tra un fungo e l'altro. Hai capito? Bravi, bravi, vedi, questo primo weekend d'autunno inizia a prendere forma, e qua ogni giorno un evento, una festa perfetta per voi, ovunque voi siate. L'importante è rimanere sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, ve lo dico sempre.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, siamo giunti al termine della nostra puntata anche di oggi. Intanto grazie per tutti i messaggi che ci avete mandato al 331-335-6565. Salutiamo ufficialmente l'estate, domani equinozio d'autunno, siete pronti? Cambia un po' tutto, fuori le giacchette, fuori i primi maglioncini, nonostante si stia ancora molto molto bene in diverse zone d'Italia. Le ferie fondamentalmente finiscono un po' per tutti, questa è proprio l'ultima settimana, tantissimi siete già rientrati al lavoro, siete già impegolati nel traffico come il sottoscritto, ma fa niente, ci siamo sempre noi a tenervi compagnia con tutta la nostra musica e naturalmente tutte le nostre chiacchiere. Adesso tra l'altro cedo il mio microfono ai miei amici, colleghi che stanno per arrivare qui sulle frequenze di Radio Liscio, e l'appuntamento Sava Sandir è per domani alle 7 e alle 14 in compagnia del sottoscritto, il vostro Alo, e naturalmente del nostro Max Quarti in regia. Mi raccomando, keep in contact, state connessi anche con i nostri social network, perché Radio Liscio è in continua evoluzione, un mondo tutto da scoprire. Ci si vede qua domani, cari, con tutta la mia energia contagiosa. Baci!
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza alle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport: europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15, la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: venite più vicini a noi al palco, preparate le file, dai, venite vicini a noi, preparate le file, lo potete ballare dagli galli questa nostra canzone, partiamo così, questa bella gioia, su!
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.

0: Le mani al cielo, ragazzi, l'urlo finale aspetta voi.
1: Tu sei la fine del mondo.
0: L'urlo!
2: Signore,
0: di più! Grandi!
2: Signori, bella gioia! Diego Zamboni!
0: Grazie! Meravigliosi amici, arriva anche il mambo, dai, la fisarmonica del nostro Luca Alzo, Tito Mambo!
3: Mambo, mambo! Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: la salute.
1: Signori, per voi vive amore, Diego l'orchestra.
0: Grazie ragazzi.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
2: È un'emozione speciale, una cosa particolare, poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
3: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. Ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
1: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Voltiamo pagina, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Yuri Romanò.
4: Una partita che sarà tosta. Loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
1: In caso di vittoria, in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

giorno, tutto il giorno, ben sintonizzati amici, siamo felici e contenti di stare insieme in questo martedì 22 di settembre. Ieri era il 21 e domani sarà il 23 e ci sarà anche il cambio della stagione. Siamo contenti di stare insieme con la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni generazionali che ci accompagnano oramai da secoli e secoli e secoli, e poi abbiamo ovviamente anche il momento in cui cantiamo insieme quando peschiamo la carta inerente alla canzone acustica. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia che ci guida con la massima prudenza, e poi tante saranno appunto le novità della settimana, dei programmi, delle iniziative, degli spettacoli, del weekend imperdibile e soprattutto anche della diretta. Grande successo con Roberto Tagliani questo sabato e siamo felici che siete rimasti incollati al televisore e soprattutto anche incollati alla più grande pista da ballo, alla Peschiera di Valdengo. 331-335-6565 la messaggistica, la vado a ricordare per coloro che ci seguono in radio, mentre coloro che sono in televisione collegati con appunto la TV trovano questo numero disponibile proprio in pancia al televisore con gli SMS o i messaggi WhatsApp. 331-335-6565. Iniziamo il viaggio con la carta inerente alla generazione X. Arriva un Sergio Caputo ed è un mambo italiano. Italiani mambo, perché gli italiani il mambo lo amano, anche quando giocano a tombola fanno mambo, terno, quaterna, cinquina, capito Marco? Mi ha guardato malissimo.

ritmo ovviamente di mambo molto italiano, con un Sergio Caputo che propose questa canzone nel 1984, una canzone che unisce ritmi come lo swing, il jazz, con atmosfere latine e testi fortemente ironici e descrittivi. Il ritratto un po' generazionale racconta in modo grottesco, leggero e disincantato la vita urbana e i piccoli tic degli italiani negli anni 80, tra locali, amori estivi, noia quotidiana e cliché metropolitana. Allora, l'anno prima fece successo appunto con Un sabato italiano. Allora, ha tenuto il titolo, una parte del titolo, Italiani Mambo. E nell'84, qualche fatto che ci fa sorridere è l'impresa sportiva del campione italiano Francesco Moser, che frantumò il record dell'allora detenuto, che era, cioè, non è, il record era detenuto, non il ciclista, che era Eddy Merckx. L'aspetto curioso che rimase così nel collettivo è che Francesco Moser si presentò con una bicicletta rivoluzionaria per l'epoca, perché era dotata di ruote lenticolari, quindi, cioè, se anche il termine lenticolari sembra un termine che la ruota va lenta, in realtà va molto veloce, sarebbero le ruote piene, e aveva una tuta super aerodinamica che sembrava tipo uscito da un film, e tagliava il vento e andava veloce come un missile, come un razzo, e appunto vinse a Città del Messico proprio nel 1984. E molti all'ascolto lo ricorderanno, soprattutto le generazioni silenziose, le baby boomers e anche le X, che hanno vissuto quel periodo. Altra carta, altra canzone, arriva l'orchestra da ballo contemporanea di Lara Agostini con la canzone Folle Amore. Bisogna avere un po' di folle amore, perché se solo amore non va bene, ma se folle, assolutamente sì, per tutti i folli che sono con noi all'ascolto.

Agostini in questo 22 settembre 2026, dove appunto questa settimana, per quanto riguarda il ballo, ci sarà l'orchestra di Alex Biondi, protagonista alla Peschiera di Valdengo, con la possibilità di ballare in loco Valdengo in questa sala mastodontica che è niente proprio di meno che la seconda casa di Radio Liscio. E poi c'è la possibilità di seguire la diretta su Prima Antenna, quindi Piemonte, Liguria, lo streaming in tutto il mondo, e consiglio anche quello di seguire i profili social, visitare i siti, scaricare le applicazioni, perché davvero sono ricche di informazioni e si ha la possibilità di vivere intensamente le varie puntate, che, o meglio, i vari programmi che si susseguono nel palinsesto. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica e allora cantiamo, perché bisogna anche essere dei cantanti oltre che dei ballerini, perché ci sono canzoni, quando le orchestre vanno a ripescare i brani di successo, che mentre si balla si canta tutti allegramente.

con anche la collaborazione di Riccardo Cocciante, brano che ci riporta al 1981 e siamo sempre appunto un po' nella generazione X come periodo. Altra carta, altra canzone, si procede nella direzione della generazione silenziosa, un tuffo nel passato con Tony Renis, Uno per tutte, tutti per uno. E forse con questa canzone è nato il detto uno per tutti per uno, uno per tutti. Ed era ovviamente una frase dedicata agli sport di gruppo dove bisogna sacrificarsi l'un per l'altro. Ma tutto è partito da lui, da Tony Renis. A te la linea.

0: Stesso posto, stesse sagre, canzone che ha spopolato quest'estate, che, dove tante orchestre l'hanno ovviamente eseguite come inno inaugurale di serata. Mentre Uno per tutte di Tony Renis, prima abbiamo giocato, ma in realtà entrando nei dettagli della canzone scopriamo che ha vinto il Festival di Sanremo del 63, ma soprattutto il testo racconta la confusione amorosa di un uomo che è attratto da diverse donne contemporaneamente. È quello il problema, è il casino lì. Perché se fosse uno un po' per volta va bene, riesce a dedicare tempo ed energia, ma quando hai questa, appunto, contemporaneamente diventa un po' difficile. E in quell'anno, nel 63, ci fu la rivoluzione dei vini con il marchio DOC. Precisamente il 12 di luglio il governo italiano emanò il decreto del Presidente della Repubblica dove nacque ufficialmente la denominazione di origine controllata, la DOC. Poi c'è quella DOCG garantita per tutelare i vini italiani in merito alla qualità e legarli indissolubilmente al loro territorio d'origine. Poi c'è stato anche il DOP, sai Marco, che hanno anche messo il DOP, che sarebbe quella protetta. In realtà il DOP è quando tu compri il vino, non lo bevi subito, aspetti qualche tempo, lo bevi DOP. Allora, in onore a quello hanno messo il vino marchiato DOP, se non lo bevi subito. Quindi davvero una cosa importante, ma andiamo a ricordarla che era il 63, sono passati un po' di annetti, quindi grazie alla nostra storia e alle generazioni che ci hanno preceduto, perché davvero tante cose che noi viviamo oggi, il merito è di coloro che sono venuti prima. Non ti era piaciuta questa del DOP? Generazione Millennials, peschiamo un giovanotti e dedichiamo questa canzone a te. A te che ci stai seguendo, a te che ci stai ascoltando, a te che costantemente gli scrivi, a te che costantemente ci pensi, a te che parli di noi. A te è il titolo della canzone di Lorenzo Giovanotti. Per te, non a te, per te. E per te.
1: Che sono verdi gli alberi e rose e fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio.

9 a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te i colori delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te una maglietta a righe, e per te la chiave dei

te, ma questa canzone era per te di Jovanotti, dedicata alla figlia, quindi l'amore genitoriale. Il testo, appunto, è una celebrazione della vita che nasce, del senso di meraviglia che prova il padre, ovviamente il senso che ne consegue. 22 settembre del 1994, 32 anni fa, uscì la serie fortunata di Friends, questi sei amici che condividevano uno stesso appartamento, tante storie, tanti sketch, battute, davvero momenti belli, con appunto la Jennifer Aniston, che fu davvero la bellezza in persona, che tantissimi la seguirono, ed ebbe un grandissimo successo con tanti anni. La generazione millennials si ricorderà appunto questi momenti con Friends, che in italiano è Amici, perché se non eri amico non potevi vedere Friends. Già ai tempi iniziava un po' così, non c'era ancora in quell'anno i social, dove per poterti salutare dal vivo devi avere l'amicizia su Facebook, mentre qui se non seguivi Friends non ti facevano amico. Allora andiamo a collegarci ora con l'archeologia del liscio. Vedo proprio il segnale che è pronto, un tuffo nel passato con Daniele Comba, la canzone La Galopera, che è un brano interpretato dai Fiati, la grande orchestra di Daniele Comba di qualche anno fa. Ci catapultiamo insieme all'archeologia del liscio.

Bravo Daniele Comba, e grazie a questo contributo dell'Arcologia del Liscio abbiamo ballato la galopera, che è una danza tradizionale del Paraguay e prende proprio appunto il nome dal genere musicale della galopa, dove l'esibizione prevede che le ballerine danzano in cerchio muovendosi a tempo di musica e bilanciando in equilibrio sulla testa delle bottiglie o grandi vasi di terracotta. Provate, immaginiamoci di ballare con appunto degli oggetti in testa. L'equilibrio è fondamentale. Questo era appunto un approfondimento carino e simpatico da fare. Siamo curiosi e sappiamo che lo siete anche a voi all'ascolto. Se ci sono delle chicche che vorrete condividere, c'è sempre disponibile il 331-335-6565 per quanto riguarda gli sms o i messaggi WhatsApp. Poi salutiamo coloro che si sono sintonizzati in questo istante con noi, ricordandovi, anzi anticipandovi, che a seguire ci sarà il disco della settimana e poi il collegamento con Canzoni Senza Frontiere in compagnia di Ettore Andenna. Altra carta, canzone acustica, torniamo a cantare. Allora, chi si è appena collegato deve sgranchirsi le corde vocali, quelle consonanti, con un brano, questa volta dei Profeti, coloro che anticipavano gli eventi.

perché quando l'amore è ricambiato tutto va bene, quando invece non è ricambiato diventa un po' un problemino. Altra carta, altra canzone, generazione baby boomers. Dai profeti passiamo ai ribelli, che proprio davvero, no, davvero non li potevi proprio contenere. E ci ascoltiamo la canzone Pugni chiusi, perduto per bella. Questa è bella, questa è da ballare su una mattonella sola. Sentite che ritmo di questo terzinato.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Perché bisogna sempre mantenere vivo un po' il bambino che c'è in noi. Questa era Marianna Lanteri, che sarà, ve lo anticipo, il 26 di dicembre alla Peschiera di Valdengo. Poi, questo sabato, protagonista Alex Biondi in contemporanea, Radio Liscio, Prima Antenna, in diretta televisiva e anche in diretta in loco proprio a Valdengo. Ma soprattutto questa sera parte la trasmissione Orchestrando. Per gli amici ballerini, seguitela, perché davvero sarà una trasmissione interamente dedicata al ballo. Non diciamo nulla, ma sarà un appuntamento imperdibile. Anche noi ci metteremo davanti alla televisione, perché davvero sarà un qualcosa di bello da vivere insieme. Mentre ci colleghiamo a Pugni Chiusi e Ribelli, facciamo un salto nel passato al 1967, quando nacque questa canzone che davvero è davvero emotiva e soprattutto anche molto bravo Demetrio Stratos a cantarla nell'interpretazione. E in quell'anno è importante sapere che l'Italia, il 1° di luglio del 67, introduce ufficialmente il sistema del K 5 cifre, quello che oggi noi utilizziamo. Per esempio, Valdengo è 13855 e ogni paese è identificato proprio con questa sigla, in maniera tale che vengono raccolte tutti i paesi e non ci sono poi casini nelle spedizioni, perché c'è il cap assegnato, e di conseguenza poi fu anche utile nell'inviare le cartoline, anche se sappiamo si sta un po' perdendo questa moda, ma era bello scriversi e poi sperare, si viveva in attesa, guarda che ti ho mandato la cartolina, non ti è ancora arrivata, e di conseguenza c'era questa unione fra le persone a distanza, anche se oggi lo sappiamo, la tecnologia ci ha portato ad essere molto più veloci con i dispositivi cellulari. Altra carta in arrivo, la generazione X con Riccardo Fogli, la canzone intitolata Mondo, e la dedichiamo a tutto il mondo che in questo momento è sintonizzato con noi, perché non soltanto in Italia ma tutti i pianeti. Poi c'è il pianeta che ci dice ma siete bellissimi, è il pianeta di Venere, perché Venera un po' tutti, e questa ci è scappata. Riccardo, salvami tu, perché me ne sta venendo un'altra, ma è meglio di no. La tengo per me, la tengo per me. La prossima puntata mi gioco il jolly.

Fogli nel 1976, che racconta un po' l'esperienza di vita e la tramanda alle nuove generazioni. Siamo giunti al termine di questa puntata, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi. A seguire ascolteremo il disco della settimana con poi Ettore Andenne, Canzoni senza frontiere. Un saluto grande da parte del nostro Marco Sasso, detto il Cinghia. Ci rivediamo in televisione, ci risentiamo in radio domani alla solita ora per iniziare la giornata insieme, e domani sarà appunto il 23 di settembre. Abbiamo ancora tempo dell'ultima carta, che prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Abbiamo iniziato con Italiani Mambo e finiamo con uno Strambo Mambo e Maurizio Medeo. Linea Maurizio, un saluto grande a tutti, con tanto ritmo e felicità ed entusiasmo che è contagioso. A domani.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
3: È un'emozione speciale, una cosa particolare, poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
4: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. Ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
2: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Voltiamo pagina, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Juri Romanò.
5: Una partita che sarà tosta. Loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso, stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
2: In caso di vittoria, in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno, anche oggi siamo pronti per un lungo viaggio di un'ora con i più grandi successi di sempre nel mondo della musica da ballo. Iniziamo con l'orchestra di Raul Casadei che ci propone due brani, come da tradizione, Tira la rete e il medley che parte con La sala è vuota. Sono dei

Torniamo in Romagna con un medley di Alli Galli che parte con Stramilano fino ad arrivare alla polca Ciao Amici, a proporceli l'orchestra Grande Evento.

E dopo aver ballato con la polca, ci rilassiamo con la regina delle begin. Titti Bianchi ci propone Marinaio Ingannatore e La Bambola.

E questo è sempre Radio Liscio, questa sempre i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più grandi canzoni di sempre. Abbiamo ascoltato prima l'orchestra Grande Evento, torna Moreno il Biondo con un bis di brani, Ravenna Beach e Polka Show.

Era Polka Show proposto da Moreno il Biondo. È arrivato il momento di Franco Bastelli a proporci Canto di Primavera e Amante Vagabondo.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. Noi ci sentiamo domani, sempre qui su Radio Liscio. Ciao simpatici italiani!

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente le stesse Nazioni Unite e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur non escludendo un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, il leader USA ha detto «devo ancora decidere se fare un accordo con Teheran o annientarli per sempre», ipotizzando che un accordo sia più probabile dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati figurano anche l'annuncio di due basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un dodicenne avvenuta venerdì scorso alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sotto effetto di stupefacenti avrebbe avvicinato la giovane vittima nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, conducendolo nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Sempre nel capoluogo piemontese, un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, gli uomini, Elisa Longo, Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, le donne. Sul podio anche Francia e Svizzera.
2: L'economia:
1: l'Italia resta sotto la procedura UE per disavanzo eccessivo. A certificarlo sono i dati definitivi dell'Istat, che ha alzato di un decimale di punto la crescita del PIL nel 2025, quindi dallo 0,5% di aprile allo 0,6, ma soprattutto ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione Europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria. Il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Non manca il rammarico all'interno della compagine di governo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha espresso disappunto per le cifre consolidate, ribadendo però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Duro l'attacco delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che accusa l'esecutivo di non aver centrato gli obiettivi stabiliti nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza, attraverso Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, replica considerandosi in traiettoria con le previsioni e criticando i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via il bonus colonnine: da oggi e fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.500 euro per ogni privato, che sale a 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Infine le borse: Piazza Affari chiude in calo di 0,5 percentuale e sale lo spread Bund BTP a 89 punti. Calano invece i prezzi del greggio grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita e gli spiragli negoziali apertisi all'Assemblea Generale ONU. Ed è tutto, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Assemblea generale dell'ONU a New York, lunghissimo intervento di Donald Trump che ha toccato tutti i suoi punti tradizionali, dall'Iran alla Groenlandia a Cuba. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Discorso funambolico di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra esaltazione dei propri successi, duri attacchi all'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale, sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno due basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ma il cuore dell'intervento del presidente USA è la conferma della linea dura con Teheran. La mia posizione è molto semplice, al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur aprendo uno spiraglio per un possibile incontro sempre a New York con il presidente iraniano Pezeshkian, Trump ha duramente criticato la diplomazia dell'ONU, affermando che per una vera stabilità sono inutili gli approcci fallimentari con parole vuote. Poi una frase che ha lasciato interdetti molti dei leader presenti al Palazzo di Vetro. Devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, ha detto Trump, che ha concluso: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
1: Ora per il presidente USA in programma un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi incontri bilaterali con i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata Trump ospiterà un ricevimento all'Hotte Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato, sul posto anche gli agenti della polizia locale, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sport, ancora 24 ore di tempo e l'Italia tornerà in campo nei quarti di finale dell'Europeo di volley, mentre sale l'attesa per il match contro la nazionale finlandese. Gli azzurri già conoscono la possibile avversaria in semifinale, la Francia di Andrea Giani. Lorenzo Villanetti.
3: Dopo 6 successi in altrettante gare, sarebbe un peccato per l'Italia di Fefe De Giorgi fermarsi sul più bello. L'ultimo contro la Danimarca ha aperto le porte a un'altra sfida glaciale, quella contro la Finlandia, dove serviranno nervi saldi ma soprattutto concentrazione. Parola dell'opposto Juri Romanò.
4: È una partita che sarà tosta, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, però determinati, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
3: Final Four raggiunta dai temibili francesi di Andrea Giani, i campioni olimpici carnefici proprio degli azzurri nella semifinale parigina di 2 anni fa, nel pomeriggio hanno surclassato la Romania in 3 set. Per il remake dal sapore di rivincita però non va sottovalutata la nazionale scandinava, ascoltiamo il centrale Gianluca Galassi.
5: Mi aspetto una partita tosta, difficile, li abbiamo visti l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale, conosciamo alcuni giocatori perché sono stati in Italia, però credo che siamo pronti nel giocarlo e nel fare bene.
3: Appuntamento dunque al Palavela di Torino domani sera alle 21:05.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì, al nord nuvoloso sulle pianure fino alle prealpi, con possibilità di qualche isolata piovigine su basso Piemonte, più sole dal pomeriggio e in generale sulle Alpi, qualche nube a ridosso dell'Adriatico al centro e localmente sulla fascia tirrenica. Insiste una spiccata variabilità al sud tra Sardegna orientale, Sicilia e bassa Calabria, con possibilità di rovesci. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Allora venite più vicini a noi al palco, preparate le file, dai, venite vicini a noi, preparate le file, lo potete ballare dalle gali questa nostra canzone, partiamo così questa bella gioia, su!
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.

0: Le mani al cielo, ragazzi, l'urlo finale aspetta voi.
1: Tu sei la fine del mondo.
0: L'urlo!
2: Signore,
0: di più! Grandi!
2: Signori, bella gioia! Diego Zamboni!
0: Grazie! Meravigliosi amici, arriva anche il mambo, dai, la fisarmonica del nostro Luca Alzo, Tito Mambo!
3: Mambo, mambo! Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: salute.
1: Signori, per voi vive amore.
0: Grazie ragazzi.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
4: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Galassi Pietro Galassi!
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno, anche oggi siamo pronti per un lungo viaggio di un'ora con i più grandi successi di sempre nel mondo della musica da ballo. Iniziamo con l'orchestra di Raul Casadei che ci propone due brani, come da tradizione, Tira la rete e il medley che parte con La sala è vuota. Sono dei

Torniamo in Romagna con un medley di Alli Galli che parte con Stramilano fino ad arrivare alla polca Ciao Amici, a proporceli l'orchestra Grande Evento.

E dopo aver ballato con la polca, ci rilassiamo con la regina delle begin. Titti Bianchi ci propone Marinaio Ingannatore e La Bambola.

E questo è sempre Radio Liscio, questa sempre i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più grandi canzoni di sempre. Abbiamo ascoltato prima l'orchestra Grande Evento, torna Moreno il Biondo con un bis di brani, Ravenna Beach e Polka Show.

Era Polka Show, proposto da Moreno il Biondo. È arrivato il momento di Franco Bastelli a proporci Canto di Primavera e Amante Vagabondo.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. Noi ci sentiamo domani, sempre qui su Radio Liscio. Ciao simpatici italiani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ciao bella gente, brava, brava e bella gente. Benvenuti oggi a martedì 22 settembre 2006, il giorno prima dell'equinozio d'autunno, che si verificherà la prossima notte alle 2:05, tra le 2:04 e le 2:05. È il momento in cui il giorno e la notte sono lunghi uguali, 12 ore, 12 ore. Da domani il giorno comincia a diventare più corto e la notte più lunga. E praticamente è l'ingresso ufficiale nella stagione autunnale, l'evento astronomico, come lo chiamano quelli bravi che sanno le cose. E mentre per quello meteorologico, per quelli che fanno meteorologia, l'autunno è già cominciato il primo di settembre. No, per l'astronomia comincia la prossima notte alle 2:05, comincia l'autunno. Il tempo, la natura dice, ma chi se ne frega, ma voi le vostre stagioni, per cui resta con un tempo bello almeno fino al 3-4 di ottobre. Di certo c'è che da oggi la temperatura, quantomeno qui nel profondo nord-ovest, non supererà più i 25 gradi e di notte non supererà più i 15 gradi. Quindi vivremo in una sorta di nirvana, di paradiso terrestre di temperatura gradevole, con la quale potremmo vivere tutto l'anno effettivamente, perché possiamo andare in giro ancora con la maglietta a maniche corte, ma non si hanno più quelle sensazioni di sudorazione, di caldo, di afa, di oppressione che abbiamo avuto per quasi 4 mesi quest'estate. Possiamo dirlo quest'estate, perché fra poche ore l'estate se ne va. Allora, oggi 22 di settembre, martedì, è il 265esimo giorno dell'anno. Ne mancano 100 precisi alla fine dell'anno ed è San Maurizio ed è la giornata mondiale dedicata al senza auto. Ciao Cinghia, lui difatti va senza auto, lui va con la moto. No, nella giornata mondiale senza auto si intende senza quattro, ma anche senza le due ruote. Oggi si dovrebbe fare un sacrificio per rispetto a tutto quello che dicono, che l'auto l'ambiente climatico il mio balbettio era tutte le varie critiche, il cambiamento climatico, poi finisce sempre con climatico, e quindi pare che un giorno senza auto come migliori la vita del mondo. Non è vero, la migliorerà la vita nel mondo, perché la gente non andrà più, se andrà effettivamente senza auto, se continuerà ad aumentare il prezzo dei carburanti, perché francamente ormai che il limite che c'è sulla carta di credito non permetta neanche più di fare il pieno, è la dice lunga sulla situazione. Non solo, ma nessuno dice o velatamente ne parlano quali sono i danni per l'economia. Dove prima di Natale dove andremo a finire con i prezzi? Questa sarà un'inflazione pesante, pesantissima, che si scarica sempre poi su chi? Sull'utente finale. Primo disco di oggi, Anna Maria Allegretti, Se tu mi guardi così capisco tante cose.

La so suonare anch'io questa qui, questa Se tu mi guardi così, dell'Anna Maria Allegretti. Oh, 331-335-6565, il numero di telefono che vi mette in rapporto in diretta tramite WhatsApp. Buongiorno Ettore Cinghia, mi fareste ascoltare Edoardo De Crescenzo con Mani? Grazie Max di Ozzano, in provincia di Bologna. Allora Max, io adesso ti comparo a quei cagnolini che entrano, vanno in un posto e vogliono marcare il territorio facendo pipì dappertutto, e che è il metodo che adopera i cagnolini per marcare il territorio. E tu, quando mi entri, che vuoi essere il primo ad entrare in trasmissione chiedendo la canzone, mi ricordi, vuoi marcare il territorio, dire ci sono, vi ascolto e vi chiedo la canzone di oggi, una al giorno, che a me, dice lui, toglie il medico di turno. E oggi sei con Edoardo De Crescenzo con Mani. Non so se oggi ti abbiamo soddisfatto con quella che avevi chiesto ieri, perché il Supremo, anche lui, è uno con un suo caratterino, il mio programmatore. Se trova che stai chiedendo troppo, lui per un po' ti ignora, fingendo distrazione. Ciao Ettore, buona giornata da Gian Piero e Giovanna di Villafranca. Per favore, puoi farci ascoltare L'ora dell'amore dei Camaleonti? Grazie, ciao, faremo del nostro meglio. Cinghia, ti trovo un po' sbalordito stamattina. Ho adoperato il termine sbalordito perché è molto radiofonico. Ce n'è uno che renderebbe meglio. In questo momento, per esempio, ha la faccia fissa su un altro monitor, perché lui ne ha sei di davanti. Per cui ogni tanto lo vedo che, mentre mi guarda abitualmente per le altre cose, poi improvvisamente diventa e resta lì così fisso per 10 minuti a farsi i cavoli suoi. Primo vintage di oggi, la stupenda 10 ragazze del 1969 di Lucio Battisti, che doveva essere la facciata A di quel 45 giri, ma poi Renzo Arbore si innamorò di Acqua Azzurra, Acqua Chiara, perché doveva scegliere con quale canzone Battisti doveva partecipare alla sua trasmissione speciale per voi, e disse: ma che bella Acqua Azzurra, Acqua Chiara, no, assolutamente fate questa facciata A e 10 ragazze facciata B. E fu così che Lucio Battisti, 10 ragazze, la fece diventare la facciata B. La storia di un uomo che perde una donna e dice: ne ho provate altre 10, ma non valgono te, torniamo assieme, pace fatta, figli maschi. 10 ragazze, Lucio Battisti.

Marco il Clan, una come te. Ciao a tutte le amiche e a tutti gli amici che ci stanno seguendo anche su Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 sempre del digitale terrestre in Liguria, e alle amiche e agli amici del network Teleantenna, che copre Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno e anche altre regioni, ma prevalentemente quelle che vi ho citato. Allora, una come te di Marco e il Clan. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Tanti saluti da Ennio di Savona. Ciao Ennio. E poi ciao Ettore Cinghia. Emily a scuola, non mi ricordo più quanti anni hai, Emily. Ma come sempre mando un bacio a tutti, anche a Isabella di Roma. Oggi ad ascoltarti c'è mio figlio Mattia. Ciao Mattia, mi piace perché Graziella Verniasco praticamente obbliga tutta la famiglia a seguire Canzoni Senza Frontiere. Grazie, grazie, se mi si permette il gioco di parole. Ricchi e poveri, eccoli qua. Ce li aveva chiesti Isabella Sagermano di Roma, che è di Roma, del segno dei pesci, ce lo scrive sempre. Una canzone del 1981 scritta dal Lenzo Ghinazzi, in arte Pupo, per i ricchi e poveri, e parteciparono al Festival di Sanremo nel 1981, quello dove ci fu la grande lite che ridusse i ricchi e poveri da 4 a 3, perché la Marina Occhiena venne cacciata dagli altri perché aveva fatto la furba con il partner della sua collega di canto, e non vado oltre. Sarà perché ti amo. I ricchi e poveri.

Ricchi e poveri, sarà perché ti amo per Isabella Sangermano. Fa quasi rima. 11:24. Allora, intanto, che si dice Aznavour, Mario di San Maurizio Canavese? O è una richiesta molto contratta di una canzone dal titolo Che si dice, cantata da Charles Aznavour, Mario di San Maurizio Canavese, o non capisco il tuo messaggio? Capisco quello dopo. Buongiorno Ettore Marco, anche noi presenti come ogni giorno a sentire la tua bellissima trasmissione. Un saluto Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Ciao Flavia e nonna Rina. Allora, sì, oggi mi piace molto la scaletta come partita. Adesso c'è il grande amore occulto del nostro programmatore. Lui se la sogna di notte e di giorno, poi appena comincia a preparare la scaletta, la mette in scaletta. Vedo che anche il Cinghia fa segno così di sì con la testa. La Veronica Cuneo con Val.

0: Era la Veronica Cuneo con Valle Santa. A me è piaciuta l'evoluzione della Veronica Cuneo, perché quando era un po' più grassottella aveva tutti questi vestiti lunghi fino alle caviglie, poi si è messa a dieta e qui eravamo già nella versione in cui cominciava a piacersi, per cui la gonna era arrivata al ginocchio. Adesso che è bella tirata, va di minigonna alla grande. Questa è l'evoluzione della donna che non si piace, poi si piace abbastanza, poi si piace molto e quindi comincia a mostrare le grazie, come è giusto che sia. Un saluto a Radio Liscio dai muratori della Valle d'Aosta. Roberto e Stefano, ci fate sempre compagnia. Viva i muratori italiani che hanno costruito mezzo mondo, quantomeno mezzo mondo occidentale, perché non ci sarebbe la Costa Azzurra senza i muratori italiani, non ci sarebbero molte costruzioni in America senza i muratori italiani. Viva i muratori italiani. Grazie Roberto e Stefano. E poi mi riscrive la Graziella da Verniasco. La mia Emily ha 8 anni e dice che sa già a leggere e scrivere perché deve andare a scuola. Beh, alla nostra epoca Graziella a 8 anni in terza elementare facevamo quasi le versioni di latino. C'è anche l'altra nipote Michelle che ne ha 17, lavora come pettinatrice ma ha convinto il suo capo ad ascoltarti. È cosa buona e giusta. Brava Michelle, grazie. E allora io vi faccio ascoltare questa dedicata più che altro ad Emily, quindi a tutti i bambini che ascoltano, perché è una canzone che è un gioco di parole proprio per bambini. Veo veo di Matteo Tarantino, diventa un ritornello che possono cantare tutti. Veo veo
1: veo veo, si riparte, ritmo latino.

0: il finale. Ciao ciao ciao ragazzi, che meraviglia questa sera, bravissimi, bravi ragazzi.
1: Ciao ciao ciao, io ci vincevo le gare, ciao ciao ciao. 64 anni fa. Allora, era Veo Veo del Matteo Tarantino, siamo perfino in anticipo. Allora, no, ma fanno impazzire queste cantanti da palcoscenico, da grandi orchestre, che devono mantenere la gamba da minigonna più o meno estesa. Non è facile, guardate che è un lavoro anche quello. Allora, qui devo fare i complimenti al mio programmatore, perché è andato a beccare una canzone del povero Gianni Meccia. Povero dico perché è morto nel 2024, ma all'epoca, negli anni 60, sfondava il mondo con canzoni che sono entrate nella storia della musica leggera italiana. Ma questa, I segreti li tengono gli angeli, proprio non me la ricordavo. Poi sono andato a cercarla, perché non è neanche facile da trovare. Una canzone del 1960 di Gianni Meccia, terzo vintage di oggi, e poi era Pissi Pissi Bao Bao. Ma metti Pissi Pissi Bao Bao, non I segreti li tengono gli angeli.
2: Pissi pissi bao bao, pissi pissi bao bao, pissi pissi bao bao,

0: Bici Baobab is.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
2: Il Daniele Cordani. Poi ci sono altri due.

Era una rosa per te di Daniele Cordani. Allora, abbiamo... Buongiorno Ettore, ti ringrazio per i saluti. Graziella Di Verniasco. Buongiorno Ettore. Ringrazio per i saluti Graziella Di Verniasco, Mattia, Emily, Isabella di San Germano e tutti in ascolto. Grazie a te, Isabella da Roma. Ciao Isabella. Oh, e qui devo fare un rimbrotto amichevole. Saluti da Remo di Roccabruna, Dronero, in provincia di Cuneo. Se possiamo sentirci Rita Pavone, papaveri. Allora, l'hai già chiesta un'altra volta, Remo. Rita Pavone non ha mai cantato papaveri, papaveri, papere, perché papaveri e papere l'ha fatta la Nilla Pizzi. E non la Rita Pavone, non l'ha mai fatta la Rita Pavone. La Rita Pavone ha fatto la pappa col pomodoro. Se vuoi papaveri o pappa col pomodoro, scegli, facci sapere. Ma la Rita Pavone papaveri non l'ha mai fatta. Mentre ha fatto Bad Guy, cattivo ragazzo, la Billie Eilish, che è adorata dal Cigna, gli piace perché questa rappresentativa di donna, mi sta facendo così con la mano, sapessi come mi piace, vi ho già fatto capire come la giudica lui il Cigna. Billie Eilish, una ragazza del 2001, quindi giovanissima, 25 anni, nel 2019, ne aveva solo 18, lanciò questa canzone Bad Guy e

0: Nuova Zelanda, Norvegia ovviamente negli Stati Uniti, in Slovacchia, in Russia. Insomma, un successore di 18 anni questa che non se l'aspettava.
1: E non piace a Cinghia?
0: Non piace a Cinghia, la Billie Eilish non piace a Cinghia.
1: Non vedo l'ora di riconoscerla.
0: Che pezzino, è
1: molto cinese.
0: È un portafiori questo. La dolce metà, che è venuta a dirmi che oggi abbiamo avuto un gravissimo dramma in casa.
1: Quale?
0: Si è rotta una mensola nel nostro bagno. Una mensola che proprio si
1: ma
0: è...
1: non è nulla!
0: Non è nulla, è aperta, sfracellata proprio.
1: Un po' di buona volontà si rimette a posto.
0: Appunto, e chi ci metterà la buona volontà tirando fuori quella che è l'anima dei falegnami degli Andenne? Perché gli Andenne, voi non lo sapete, ma nel 1800 a Milano erano dei grandi costruttori di carrozze.
1: Le carrozze per i nobili.
0: Esatto.
1: Anche i carretti.
0: E il nonno Ettore, mio nonno, fu quello che ebbe la prima numero uno nel 1918 a Milano, la prima automobile, perché capì l'evoluzione, stava cambiando, dalle carrozze si passava all'automobile. Ma stavamo parlando di bad
1: guy.
0: Questa
1: ragazza,
0: attenta che mi rovesci il vaso da fiori.
1: Ma questa
0: qui.
1: Ragazza quando la vedo
0: adesso, Billie Eilish, bad guy, cattivo ragazzo, 2019, primo vinili di oggi, 178esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Sì, ha anche Lillo in braccio. Dio, come fa a fare la regia?
1: Bello! Ma dai, la fa in dolcezza!
0: Vedete, col cagnolino lì.
1: Sai,
0: poi non mi arriva a schiacciare il bottone, vedi che non parte il disco?

0: Allora, non sopporto più le critiche, non l'ho scelta io, è 178esima nella classifica delle più belle canzoni di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone, che è la Bibbia mondiale.
1: Ma non puoi far finta di non vederla.
0: Ma l'ho vista, non sarà Miss Mondo, ma posso fare una trasmissione con qui uno che mi fa beh, e quell'altra che si uniforma con lui, ma per piacere, oh, sono io che sto facendo la radio, sono e ride, sono io che sto facendo, vai avanti, vai col batticuore, vai col batticuore, cinghia, colpa tua.

Batticuore Roberto Polisano. Oggi rischiamo perfino di essere corti. Nicola Pescarese, ti salutano i miei nipoti, carabiniere, poliziotto e finanziere. Questa è una minaccia, Nicola, e io la prendo come una minaccia. Cioè, del tipo che mi dici poi: ciao Nicola Pescarese, se non passi le canzoni che ti chiedo, ti mando i miei nipoti. Perché fatta così, ti salutano i miei nipoti, carabiniere, poliziotto e finanziere. A parte che tu sei in casa blindato, tranquillo, sicuro che qualcuno venga a romperti le balle con i nipoti lì fuori dalla porta, il poliziotto, il carabiniere e il finanziere. Ciao Nicola. Allora, siamo al momento dell'ultimo brano della prima ora di Canzone Senza Frontiere, che è Oro Nero. In questo momento, più che oro nero, direi diamanti, platino e tutto quello che riguarda l'oro nero, visto i problemi che ci sono e quanto stanno costando i carburanti. Non può andare avanti così. Non può andare avanti così per l'economia mondiale, non può andare avanti così. Chi ci sta guadagnando? Perché uno deve porsi la domanda poi: chi ci sta guadagnando? Walter Losi e Giuseppe Spinelli, che stanno per cantare, loro si limitano a interpretare l'oro nero. Il chi ci sta guadagnando sono altri. Vai, 11.55. Saluto gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano adesso, ma poi ritrasmettono la seconda ora dalle 17 alle 18 oggi. Ormai anche loro fanno le due ore di Canzoni Senza Frontiere, ma la seconda ora nel

0: Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: Tutte da ballare in questa

0: No, non rovinare questa canzone per 10 secondi. Tirala via, tirala via, tirala via. Tirala via e me. Din don, din don, din don. È un peccato. Ci bruciamo. Questa è la canzone di riserva, Calimera Calispera. Cioè, se siamo corti, si mette la canzone di riserva. Ma per metterla per 30 secondi è un peccato, la si spreca. Ah, vedrai che anche il Supremo è d'accordo con me. Mettevi un sottofondino musicale, quello che chiamano il tappeto musicale, per dare la possibilità all'animatore di parlare e arrivare a mezzogiorno per fare il suo din don, din don, din don. 12 e 33 secondi. Allora, sì, vabbè, vi dico tutto nella seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Adesso c'è anche arrivato un altro messaggio. Adesso le reclam e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali, per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: In diretta da casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

0: ciao a tutte e da tutti, da Ettore Andenna, da Canzoni Senza Frontiere, seconda ora, dal Cinghia, Marco Sasso, che è il mio regista, dal Supremo, Marco Pugno, che ci segue con devozione, attenzione e critica benevola da Sanremo. I server li abbiamo in Germania, oggi ci si muove così. Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è, che si occupa di ballo liscio e non solo, nella fattispecie in particolare in questo momento con Canzoni Senza Frontiere. Allora, oggi è il 265esimo giorno dell'anno.
1: Ballavi scalza e qui si balla, ragazzi.

0: ragazzi, per voi.
1: Ballavi scalza, era Pietro Galassi. L'ha fatta partire il Cinghia, giustamente, perché c'è stato uno stop and go da parte della connessione. Che allora, la mia connessione primaria è una SIM di 5G collegata con il massimo gestore telefonico italiano. Che faccia ste robe regolarmente ogni due ore per noi è inconcepibile, perché non riusciamo a capire perché lo facciano un reset così di 20 secondi ogni due ore. Va bene, misteri delle nuove tecnologie, quando poi tutto verrà gestito finalmente dall'intelligenza artificiale. Paura. Allora, non mi ricordo più di che cosa vi stavo parlando, perché io vado a braccio e non è tutto scritto, quindi fin dove avete sentito va bene, poi quello che doveva, immaginatevelo il resto del discorso che stavo facendo, immaginatevelo. Mentre adesso abbiamo il quarto vintage di oggi, una canzone che in origine nel 1954 era stata scritta da Domenico Modugno e successivamente inciso e portato al successo l'anno dopo, nel 1955, da Renato Carosone e dal suo formidabile quartetto. Il titolo è La donna riccia e la storia è quella, pensa che Domenico Modugno l'aveva fatta su un 78 giri, perché ancora non c'erano i 45 giri. La storia racconta con ironia di un uomo che avverte di non fidarsi delle donne ricce, perché ogni riccio è un capriccio, incantano ma poi fanno soffrire. Con la sua solita ironia e con il suo ritmo swing jazz, Renato Carosone, La donna

La donna riccia di Renato Garosone, scritta da Domenico Modugno. Ciao Ettore, va bene che i gusti non si discutono, ma certi brani e certi artisti li metterei nella classifica Guttalax. Oibo, saluti a tutti, Silvano di Busto Arsizio. Immagino che tu ti stia riferendo alla Billie Eilish, ma non posso farci niente io. Una che fa una canzone che arriva prima o seconda in tutte le parade del mondo, ragazzi, magari il videoclip non era il massimo dei massimi, ma la canzone ha avuto un successissimo nel 2019. Un abbraccio forte a tutti voi, Mariangela da Bergamo, e un grazie per la compagnia che ci fate. Grazie a te Mariangela per il fatto che ascolti. Allora, in questo momento con anche gli amici di Prima Antenna TV, che ci ritrasmette dalle 17 alle 18 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, abbiamo Rispetto ed Educazione, che sembra un titolo così molto formale, invece è una bella polca di Rita Jessi. La Rita è brava anche con la fisarmonica.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: To. Non c'era, c'è. To. Mai. Mai. Ma io vorrei mai. Tiger, mai. Paolo Tarantino.

era mai di Paolo Tarantino. Oh, siamo al secondo vinile di oggi, quello che va abitualmente nella seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. È al 177esimo posto della classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo l'ultima classifica, quella del 2024, fatta dalla rivista Rolling Stone, e voglio vedere se ha da ridire anche su questo, perché il Cinghia ha da ridire su tutto e su tutti, attenzione, non è che si limita a dire no, questo non mi piace, ah no, questo è bello, no, questo è bello è raro, molto raro, mentre la critica su tutto il resto c'è sempre. Ma questo è uno dei più grandi chitarristi del secolo scorso, si tratta di Eddie Van Halen, che con il suo gruppo nel 1983 fece questa Jump. Ti piace Jump, Cinghia? L'espressione di estremo giubilo che ha avuto è stata per forza, non può esibirsi meglio di così. Allora, pensate che questa Jump è diventato una sorta di inno sportivo. Viene infatti suonato ogni qualvolta il Milan segna un gol nello stadio di casa a San Siro. Poi viene suonata all'entrata in campo dei giocatori della Lazio per il riscaldamento allo Stadio Olimpico di Roma, oppure prima delle partite casalinghe dell'Olympique di Marsiglia e del Brøndby IF. Ultimamente è stata utilizzata anche dalla squadra canadese di hockey su ghiaccio, i Winnipeg Jets. Poi la canzone appare anche nella colonna sonora del film Big Daddy, un papà speciale, nel 1999, in Herbie il super maggiolino nel 2005, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, una canzone che ha fatto un po' la storia, si è inserita bene nella storia della musica mondiale. Jump di Van Halen del 1983, è il secondo vinile di oggi, 177esima nella classifica delle canzoni più belle di sempre.

Wow, lui era David Lee Roth, il cantante, bravissimo anche a ballare, ragazzi. Il Cinghia dice, beh, a quell'epoca ballavano tutti. Sì, ma questo ballava anche bene. Caspita se ballava bene. Allora, Eddie Van Halen disse che l'assolo di questo brano, lui che è uno dei più grandi chitarristi effettivamente del secolo scorso, disse che fu il miglior assolo che abbia mai composto. Se lo disse da sé. Chi si loda si imbroda, però gli specialisti di chitarra come il Cinghia sono d'accordo che è assolutamente pregevole. Il titolo era Jump ed è per questo che salta, ed è per questo che saltava il David Lee Roth, ed era Van Halen, il gruppo Van Halen, che poi il chitarrista era lui, Eddie Van Halen. 1983, 177esimo nella classifica delle più belle canzoni, delle 200 più belle canzoni di tutti i tempi. Oh, Marco Dazzi, oh, un po' di relax. L'avevo sentito prima con il Wilmer Modat, che aveva cantato quella delle sagre, che a me piace tantissimo. Oh, Marco Dazzi, adesso un ti raggiungerò. Dove sei? Non dirmelo, non dirmelo, ti trovo io e ti raggiungerò.

Era Ti raggiungerò di Omar Codazzi. I nati e i morti di oggi, del 22 di settembre. Allora, compie gli anni oggi e sono 68. Ah, però, Andrea Bocelli è del 1958, 22 di settembre. Oggi rinomato in tutto il mondo e chiamato in tutto il mondo come soddisfazione, emblema, significato della musica e dell'interpretazione italiana. Ornella Vanoni era nata il 22 di settembre del 1934 e è morta l'anno scorso, a novembre. John Woo, regista hongkongese di Hong Kong, è un coscritto del 1946. John Woo ha fatto film come Mission Impossible 2, Paycheck, Face Off, John Travolta e Nicolas Cage, le due facce di un assassino, Nome in codice Broken Arrow con John Travolta, e ultimamente l'ho appena visto, l'ho visto poche settimane fa, The Killer nel 2024, va bene. E poi Salvatore Giuliano, il bandito Salvatore Giuliano, che però era una sorta di Robin Hood in Sicilia, non tutti lo ricordano come un bandito. Era del 1922. E poi Roberto Saviano, nato il 22 di settembre del 1979, scrittore italiano avvezzo alle polemiche di ogni genere. I morti: Giorgio Napolitano è stato presidente della Repubblica. Io l'ho conosciuto quando ero al Parlamento europeo, era una persona di un'eleganza e di una cultura notevoli, si distingueva dagli altri proprio perché era sempre vestito, si vedeva da un sarto napoletano che ci sapeva fare, e è morto nel 2023, il 22 di settembre. E poi Sciacca è una curiosità, perché vi ho messo Sciacca, che è morto, ucciso nel 1828, il 22 di settembre, perché è stato il primo sovrano dell'impero Zulu e veniva chiamato Napoleone d'Africa, perché pare che fosse bravissimo in guerra, era uno che sapeva organizzare le sue truppe con una genialità che veniva paragonata solo, era passato da poco il periodo di Napoleone, a quella di Napoleone in Europa. Tant'è vero che si fece un impero bello esteso in Sudafrica, poi ovviamente qualcuno trovò il sistema per farlo fuori. Morì il 22 di settembre, ucciso nel 1828. Sciacca, andate a vedere su internet, una storia molto interessante. Allora, adesso un altro che quest'anno ha festeggiato 100 anni. È l'unico cantante italiano che è arrivato a festeggiare i 100 anni. È del 1926, coscritto del mio papà, che oggi avrebbe avuto 100 anni anche lui, Teddy Reno, in una canzone del 1957, che perché le belle canzoni si ricordano sempre? Io me la ricordo adesso perché la canticchiavo quando avevo 10 anni. Questa

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Immaginate di sfogliare la margherita. Mamma, non mamma, mamma, non mamma, l'ultimo petalo.

L'orchestra di Franco Bagutti con Mama, 22 di settembre, martedì, Canzoni senza frontiere, il cine calendario. Oggi il film abbinato al 22 di settembre, nell'anno, sapete che c'è un film per ogni giorno dell'anno, il film del 22 di settembre è Lilo e Stitch. Allora, la storia di Lilo, una bimba che vive insieme alla sorella maggiore Nani alle Hawaii. Le due adottano un alieno atterrato sull'isola credendolo un cane e lo chiamano Stitch. L'essere, un esperimento scientifico scappato al proprio padrone, è pestifero, ma svilupperà una forte amicizia con la bambina, la quale lo aiuterà a combattere la federazione intergalattica che sta cercando di eliminarlo. Quando uscì nel 2002, il film ebbe, della Walt Disney, un grandissimo successo di pubblico e di critica. Oltre agli aspetti artistici debitori di una sensibilità, in un primo momento doveva essere ambientato in Centro America, poi per decisione dell'autore dell'idea, che era Mr. Sanders, che era quello che aveva pensato a fare un film come questo, era un disegnatore, lo ambientarono alle Hawaii. Perché il 22 di settembre? Perché nella scena al canile, per chi ha visto il film, per poter adottare Stitch, Lilo firma un certificato datato 22 settembre 2001, in cui gli autori rompono la quarta parete e ringraziano tutta la produzione del film per il duro lavoro. Quindi ecco il motivo per cui compare la data 22 di settembre, per cui il film è abbinato, Lilo e Stitch, al 22 di settembre. E adesso la Federica Cocco, anche lei il 22 di settembre a Canzoni senza frontiere con Occhi azzurri.

Brava e bella la Federica Cocco, piccolina ma tutte le sue cosine al posto giusto, eh? Occhi azzurri. Quattro soli eventi dell'accadde oggi. Nel 1692 ci fu l'ultima impiccagione per stregoneria negli Stati Uniti d'America, 1692. Sono arrivati parecchio prima degli altri. Nel 1975, bel balzo in avanti, Sarah Jane Moore cerca di assassinare, senza riuscirci, il presidente statunitense Gerald Ford. Nel 1994, la serie il 22 di settembre, la serie televisiva Friends fa il suo esordio televisivo negli Stati Uniti d'America sulla NBC. Ed infine nel 2015, il 22 di settembre, la canzone Happy Birthday to You entra nel pubblico dominio. Cosa vuol dire nel pubblico dominio? Che tutti possono adoperarla, non si devono più pagare i diritti a nessuno, è libera, possono adoperarla tutti senza pagare nulla, è alla portata del mondo. 22 di settembre 2015, la mitica Happy Birthday to You, e con questo faccio gli auguri a tutti quelli che compiono gli anni oggi, 22 di settembre. E siamo all'ultimo vintage di oggi, 1967. Vince il Festival Bar, diventa un tormentone dell'estate assoluto. Stasera mi butto di Rocky Roberts.

Wow! Oggi giornata, trasmissione in equilibrio perfetto. Mandiamo tutte le canzoni di tutta la scaletta. Incredibile, quindi c'è stato un giustissimo equilibrio fra musica e parlato. Allora, anche perché devo prepararmi psicologicamente, perché stasera a casa faccio da mangiare io, ho deciso, poi piacciono moltissimo alla moglie, alla nipotina, non so, alla figlia, ma stasera faccio una pentolata di cozze e vongole alla marinara. Sì, non è un lavoro complicato, fatto bene ci metti 10 minuti, un quarto d'ora. Il più andare a prendere le vongole, io prendo quelle surgelate. Sì, perdono un po' di sapore, ma sono già pulite, non devo star lì a metterle nell'acqua salata per farle spurgare, eccetera, eccetera. Apri, butti dentro, sfumi col vino bianco, aglio, prezzemolo, vai che vai. Sto vedendo la faccia del cinghia. Voi non si parla di mangiare. No, non ti piacciono? Non ti piacciono le vongole? Non ti piacciono? Lui è un uomo da carne e maccheroni. Non gli piace tanto il pesce. Carne e maccheroni, c'è fatto una canzone, maccheroni mambo, dai. Non puoi fare quello che fa. Sì, maccheroni mambo, maccheroni, ti fai le cofane di maccheroni. Su, non fare quello che non è vero. Un bel valzer di chiusura di Canzoni Senza Frontiere di oggi è il

0: anche oggi martedì c'è il sole, ma non farà più caldo, almeno fino al 4 di ottobre. Però c'è questa temperatura qui meravigliosa, con questo tempo qui meraviglioso qui al nord. Al sud ci saranno un po' di temporali, perché arriva aria fredda dall'est. Allora, siamo arrivati in fondo. L'appuntamento per domani, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, con Canzoni Senza Frontiere. Cinghia, grazie come sempre, nonostante tutti i tuoi paletti. Da Ettore Andenna, ciao, a domani, sigla.
1: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti, per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.